washes away

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Fico?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: Jesse? Yes, Hollywood. I do, do, do, do. Lisa Bardi, yes.
1: Come?
0: Ah, Boderick e Marlon Brando non vengono più. Perché? Ah, Boderick se n'è andato con Darja nella giungla. E Marlon Brando? Because? Ah, because sei Grasset 240 kg non andrà più da Jumbo Jet? Va bene, ma non è carino questo, madame, glielo dica a Mr. Brando. Aveva firmato un contratto? Signor Salci è molto arrabbiato, sa? Poi lui, con signor Salci in Italia, non lavora più. Come ha detto Brando? Ah, ringrazio. Va bene. Va bene, ok, ok. E travolta? Ah, non si sa se viene. E come se ne va a dire non si sa? Mi scusi tanto, signorina. No, io grido perché... No. Viene o non viene? Vabbè, vengo, non me ne frega niente. Anzi, io manco lo volevo nel film mio. Sì, glielo dica la papella, a questo signor Travolta, che a me manco mi piace, sì. Perché deve essere pure uno malaticcio e mezzo pazzo. Che ogni sabato sera si imbrieca e poi gli viene la febbre. Lasci perdere, non fa niente. Anzi, sai che cosa ci diciamo noi, italiani, a questi lidi che non vogliono venire qua? Sì. Go to die kill. Andate a morire a Marseille.

0: tutti sono concordi nel testimoniare il suo assoluto rifiuto di toccare le armi. Eppure lei ha teorizzato la violenza armata.
1: Ma guardi, mi si attribuiscono delle capacità che io in realtà non ho mai avuto, non ho mai avuto una capacità anche intellettuale di teorizzare la lotta armata. Io sulla violenza avevo e continuo ad avere una posizione che mi sembra tutt'affatto ragionevole, cioè quando dei nuovi bisogni sociali emergono, se questi bisogni non sono in alcun modo soddisfatti, se vengono addirittura non solo respinti ma anche ne viene totalmente disconosciuta l'esistenza, la violenza è in qualche modo inevitabile, ecco, è una considerazione di buon senso. Tocqueville sarebbe stato d'accordo.
0: È vero che nel 72 lei scrisse una lettera a Feltrinelli in cui sosteneva che non bisognava che i compagni facessero solo i killer, ma era necessario anche la loro crescita politica.
1: No, io...
0: Non è vero.
1: Ho scritto una lettera a Feltrinelli, forse più di una lettera a Feltrinelli, non ricordo esattamente questa espressione dei killer. Sono sicuro che il mio dissenso da Feltrinelli dipendeva esattamente sul problema della lotta armata, e cioè io e anche i compagni di Potere Operaio non eravamo allora d'accordo su un modello di lotta politica preso in prestito dall'esperienza cubana, un modello guerrigliero.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

be no further explanation.

Why don't you say something or hang up?

0: Allora siamo intesi, signor Reagan?
1: Vede, io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infilerò in bocca, Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa. Dopo 9 anni, sa che cosa ho capito? Oh, che l'ignoranza è un bene.

Ya chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscere, 24 ore per ascoltarlo. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Giroma, sempre con te.

O Raù. O Raù che mi piace a me, mo faceva solo mamma. A che mi ha sposato a te, ne parlammo per ne parlare. Io non sono difficoltoso, ma lo amo la mese, stuso. Sì, va buono come vuoi tu, ma oggi avessimo appiccicato. Tu che dici che stai Raù? E io mi mangio per mangiare. Ma fai dire una parola, che sta carne capo marolo.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: Delio Tessa, a tavola. Cosa vuoi dire? Te chi? Già tutto il vin sulla tuvaia, fatti in là, purcell, che te secusce tutto e scusarin. Lui è il tuca tut. Già l'era de Savel. Che metti la bottiglia lì visin. Tireti in dre, desbrighet. Un vasel na stravacà. Mette sotto un mantin. Dio te peluca, guarda che sta biel. Fila in cantun, là in fondo, in cantun, gira. Che me prurisne i man. Te stare lì tutta sera, capisse? Tutta sera. Bravo! Bravo, sì! Fammi repetun, de sura. Più che te peux, te rangi mi. Due te ve adesso. Cambi cantun.
1: It's a perfect night for mystery and horror. The air itself is filled with monsters.
2: Children of the night, what music they make.

Conosci il significato della parola Nemesi? La giusta e logica imposizione di un castigo terribile che si manifesta attraverso l'opera di un agente adeguato, personificato nella fattispecie da un terribile figlio di puttana. Me.

La mostarda. What's an animal mostarda? Potrate. Questa roba è magnola americana, vedi? Roba sana, sostanziosa. Maccarona. Mazza il sozzerino. Gli americani, maccarone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, maccarone. Io me ne magno.

0: Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo. La prima azione è una stronzetta paurosa. Piano. Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
1: Le 10:30.
2: 11:15.
3: 10:20.
1: Le 10:15.
2: Le 10:30.
0: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri. Fermi. Andiamo. Senta, scusi. È entrato adesso uno.

0: Continui. Continui a suonare. Non sono Frocione, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così.
1: Scusate, continuo a cantare, fai finta di niente.
0: Ragazzi,
1: sapevo.
0: Con calma entrate dentro e fate uscire i clienti. Non sono Ricchione, bravo, vai avanti, tu sei Ricchione.

0: Carosello 22esima.
1: Azione!
2: Patente, per favore.
0: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
2: È un grosso rischio.
0: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
2: E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
1: Stop! Stop! Deve dire whisky maschio senza rischio.
2: È un fischio maschio senza fischio.
1: No, stop! La rifaccio da capo.
2: È un rischio maschio senza whisky.
1: Stop! Stop!
2: Che è?
1: Quante volte le devo dire che la battuta va consumata chiara, precisa, capisce?
2: Sì, sì, sì, certo, com'era?
1: Allora, un whisky maschio senza rischio.
2: Adesso mi ricordo.
1: Un whisky maschio senza rischio.
2: Potremmo farne un'altra?
1: Ma la dobbiamo fare, che l'abbiamo fatta fino adesso?
2: Perfetta, Iannaccio. La patente, per favore.
0: No, la patente non ce l'ho.
2: Ah, è un grosso rischio.
0: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
2: E va bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
1: Stop!
2: È un whisky fischio senza maschio.
1: Stop!
2: È un teschio maschio senza fischio.
1: Stop!
2: Un caschio moschio senza fischio.
1: No!
2: Col fischio.
1: No!
2: Col caschio.
1: Nemmeno!
2: Va bene. Stop! No, io vorrei sapere chi ha scritto ste battute. Come si fa a dire?
1: Basta, basta, cacciatemelo via, non ne posso più.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 6 e 41 minuti.
1: All at once I grew up inside and all at once I feel

Noi diciamo che la patria siamo noi! La patria siamo noi! La patria è il popolo! E questo popolo non combatterà mai contro il glorioso paese del socialismo, che porterà al nostro proletariato oppresso la libertà e la giustizia!

Oggi su Radio C Roma, Beat Italiano colazione. Un viaggio indietro nel tempo, tra le chitarre e i capelli lunghi dei primi ribelli della musica italiana. E se noi non siamo come voi, una ragione forse c'è. E se non la sapete voi? Ma che colpa abbiamo noi?

preso per di loro quel che non si dice in società. Lascia dire, lascia andare un sorriso per di loro quel che non si dice in società. Lascia dire, lascia andare un sorriso per di loro quel che non si dice in società. Lascia dire, lascia andare.

0: se ci possono chiamare, sentiamo se ci sono delle telefonate.
1: Sentiamo se c'è una
0: in linea, se finalmente qualche ragazzo.
2: Buonasera, serve, io chiamo, sono un telespettatore, sono veramente sorpreso, non indignato, quasi divertito dall'arroganza di certe affermazioni.
1: Sì.
2: Perché a me, che è una cosa complessa e storica come l'antisemitismo, o un problema così complesso da gestire come il G8 e queste cose del social forum, a me a pensare come fallaci mi faccio due risate. Scusi se io lo dico.
0: Come?
2: A me che una cosa del genere, la fallaci, mi sembra molto strano. Okay. Io le spiego, ma lo dico perché...
1: La fallaci ha dichiarato che...
2: Perché io ho una casa in Abruzzo, e le dico, c'è una strada molto serrata, e molto spesso mi è successo di bucare. Allora io ho telefonato, sono stato le ore, ho aspettato 4 ore, oggi addio fallaci, non sanno neanche riparare una gomma. Io ho aspettato per delle ore, ho parlato al telefono, e questi non sono venuti a fare un minimo servizio che era mandare un carro attrezzi a prendere questa povera derlita macchina che aveva bucato. Allora,
1: che la giornalista
2: questo genere si occupa di temi grandi come l'antisemitismo, mi fa ridere che lei mi dice il G8 fallaci, a me fa ridere, perché come il G8 buca, questi non sanno manco dove mettere mani. Mi scusi, io lo dico, è abbastanza ridicolo.
1: No, ma non è il G8, il social forum ne parlava.
2: Sono divertito dalla presunzione di certe...
1: La fallaci la giornalista.
2: Ah, giornalista.
1: La giornalista la fallace.
2: Ah.
1: Sì.

0: Thanks.
1: L'accumulazione dell'essere costruisce comune. Il comune non è una finalità necessaria. Il comune è bensì un aumento dell'essere, perché l'uomo desidera essere molteplicità.
2: Non cominciare a gridare, eh?

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 24 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 46%.

Io ho visto degli orrori. Orrori che ha visto anche lei. Ma non ha il diritto di chiamarmi assassino. Ha il diritto di uccidermi. Ha il diritto di far questo. Ma non ha il diritto di giudicarmi. È impossibile trovare le parole per descrivere ciò che è necessario a coloro che non sanno ciò che significa l'orrore. L'orrore ha un volto e bisogna farsi amico l'orrore.

se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è aborigeno, ma io e te che cazzo se dovevo dire?

in questi mesi di riti elettorali è anche emerso quella, il tema della contrapposizione tra rappresentanza e democrazia diretta. È interessante ricordare che la rappresentanza, che nasce grosso modo fra il 6 e il 700, è una forma di potere del popolo delegata, cioè si ammette che il potere appartiene al popolo, ma a gestirlo non è il popolo, ed è quindi dà luogo alla formazione di un ceto politico che ha caratterizzato, per le nazioni che hanno adottato la rappresentanza, poi il 700, l'800 e anche il secolo appena trascorso. E in realtà è esistita sempre, a parte forme tirannica, oligarchiche, è sempre esistito nel corso della storia occidentale anche l'istituto della democrazia diretta, dove il potere non è diviso in giudiziario, esecutivo e parlamentare, ma è unificato nell'assemblea, e l'assemblea esercita direttamente il potere attraverso delegati che hanno una delega a durata breve, che sono revocabili, hanno il mandato obbligatorio e qualche volta vengono sorteggiati.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9:39.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Ciroma.

E con queste parole, in primo piano, taceva il mondo intorno. A lui taceva il mondo, per renderlo amorfo, manipolando il mosaico e la stesura. Rossa e spessa, vista dal basso, gli spettatori non videro altro. Del ventre riempito dalla neve, tutte si accesero le luci.

rosso arco che il filo, è un peccato che a Cortice ora del sasso solamente non abbiamo previsto, oltre il muro serpeggiare la lingua, arrotolando i tornanti, ma non sazio, sputa anche il miele, fischiando l'aria uscì nel vuoto, e l'anno venturo saremo di troppo.

Il suo viso esprime una grande sofferenza. Uno dopo l'altro si tirano fuori in fretta. Biologicamente lo stesso, lo stordimento dei paesaggi, la malinconia dei bastimenti. Punto di vista, uno sforzo continuo. Pensino quello che vogliono, nel solco della tradizione. Come dia tiroir, tutto diverso. L'ha seduto schivando il filo a piombo nelle tasche schizofreniche, in fretta fino al collo l'impermeabile proseguendo impotente. La folla crepitava adagio, una dopo l'altra, sui moli, massacra e paziente, onde lentamente. Qui in basso, leggendo, il suo trucco era un garbo del cuore.

attraversata di corsa la crosta sottile, l'ombra ondulata, tutto dire, tutto previsto, di corsa le fanerogame e i poliziotti, bisogna la morte che è un esilio, la vita che è un momento attraversata, evitare i giochi di luce e preferire il massimo di illuminazione, conservati solo i lineamenti, lugubre l'eco riflessa del muro crollato, del muro anzi dissanguato.

solare uscì nel vuoto, il grigio rosso sole, senza bisogno di alzarsi, gli oceani girevoli, abbondanti nemmeno, pensando l'uomo, cespugli di ginestre fanno tutto maledetto, le parole dell'altro con un guanto nero di pelle, col suo spago che dondola sugli immensi campi teso, come alla guerra, e mandano cattivo odore.

0: Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
1: This is called Just Like Heaven.

io volevo soltanto una cosa, c'è tutto. Io non ero in Germania, mi giocavo un buccio di 15 fuori. Papi, ho detto un po', io c'è giocato. E parte di Germania, quello c'è. È rimasto un prendere, c'è qualcosa, alla radio con i cassetti, chiedo, a fare, ah, io riprendo una cosa, a riprendere la ragione, a riuscire a tutte quante cose, c'è una cosa, tutte quante, e è morto, a fare di pure questo. Ciao, io riprendo la macchina, c'è tutte quante cose, e c'è di non arrivare tutte quante, c'è tutte quante cose, no? Io arrivo di cose, tutte quante quante lancia di pacca, pacchetto di un supermercato, niente, prendo quello che c'è, tutte quante cose, arrivo di ragione, io arrivo al piede, arrivo di cose, e arrivo, usa di l'anteriore, eccetera, vabbè, un parapresso, io arrivo di terzo che stavo, non lo parla lì, a poco siamo io, che invece hanno già fatto, non ne dice, non hanno disgraziato, non ne niente, no? Allora ci vediamo di qua, ci sono qua, no, io sono stato fortunato, ci sono qua. Allora mi siccome non mi muovo di fare niente, sapete che vi dico? Sapete che vi dico? Che andate a spiare tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.

0: dirci Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: cream. It makes dessert funny.
1: I've got a message for you. Oh.

È lui, Paganini. Paganini est grande killer, migliore di mondo. Lo chiamano così perché non replica mai. Gli basta un colpo solo. Solista d'eccezione. Prima canna nella banda Crosby di Chicago. Ha complici dappertutto. Non si separa mai, per nessun motivo, da suo meraviglioso fucile. Arma formidabile. Carabina Remington 70-70 a ripetizione. È un mostro d'astuzia. Niente lo spaventa. Non ha cuore. Non ha nervi. Non ha pietà. Questo Paganini, essere uomo giusto proprio per te. Con due piccoli colpi di suo fucile. Risolto problema.

0: tanta gente venne, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mano, mano, piede, ginocchia,
1: anche sulle ginocchia, sulla spalla.
0: Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma 105.7 The Underground Station.

Los Shocking Blue.

0: Sono qui per dirti tre cose. Se io te le dico e queste si avverano, allora mi crederai?
1: Ma tu chi sei?
0: Considerami un tuo amico.
1: Da dove sei venuto?
0: La domanda giusta è: dove sei giunto tu fino ad ora? La prima cosa che ti devo dire è: c'è un uomo chiuso in un sacco che sorride.
1: Un uomo in un sacco che sorride.
0: La seconda cosa è: i gufi non sono quello che sembrano. La terza cosa è: senza medicine, lui è perduto.
1: Ma che significa tutto questo?
0: Non mi è permesso di dire altro per adesso. Dammi il tuo anello. Te lo renderò solo quando queste tre cose si saranno avverate.

0: quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti, canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti, canzoni per chi non ha voglia da

0: Vai dallo charcutier qui alla cantonata, eh?
1: Vedi?
0: Dallo charcutier alla cantonata.
1: E chi è questo charcutier?
0: Il pizzicagnolo, il salumiere.
1: Il casatuoglio?
0: E
1: parvagliaro.
0: Il bottegaio.
1: Oh.
0: Gli lasci questa roba in pegno e ti fai dare un chilo e mezzo di spaghetti. Non pigliare la pasta grossa perché non la digerisco.
1: Pasqua, tu con questa fame digerisci pure le corde di contrabbasso.
0: Vabbè, lasciamo andare. Poi ti fai una bella boatta di pomodoro, eh? Perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. A proposito, il sugo come lo facciamo?

0: Che dici? Con la salsiccia? Con la salsiccia?
1: Salsiccia?
0: Con la salsiccia. Sì. Ti fai dare un chilo di salsiccia. Non pigliare quella stantia, quella già fatta. Quella c'è la macchina trita carne. Piglia la pelle, l'infila, trrrtata, te la fa davanti a te. Chiaro? Oh, e poi rimaniamo così asciutti asciutti. Solamente spaghetti e salsicce. Vogliamo fare la bella padellata di uova? Uova in padella, uova?
1: Uova? Sì.
0: Sì. Allora 10 uova. Tu le vuole, mangi?
1: Me le dai, me le mangio.
0: Assicurati che siano fresche, Tu le agiti. Se sono fresche te le piglie. Se no, desisti. Come le vogliamo fare? Con la mozzarella? Sì, facciamole con la mozzarella. Le uova vanno fatte con la mozzarella. Ti fai dare mezzo chilo di mozzarella di Aversa, freschissima. Assicurati che sia buona. Piglia queste dita, premi la mozzarella. Se con il latte, te la pigli. Se no, desisti. Oh, che altro? Niente più. Un po' di frutta secca. Ah, poi ti fai dare pure 5 lire in contanti. E vai fuori, ti ripeto, dal vinaio, a nome mio. Qua mi manda Don Pasquale il fotografo. E ti fai dare 2 litri di gragnano frizzante. Assicurati che sia gragnano. Tu lo assaggi. Se è frizzante, lo pigli. Se no,
1: desisto.
0: Desisti. Oh, che altro? Ah, tornando qui a casa, a fianco al portone c'è il tabacchino. Pigli 2 sigari, uno per te e uno per me. E il resto me lo porti, va?
1: Oh, Pasqua, dimmi una cosa. Ma qui dentro c'è il paltò di Napoleone.
0: Che c'entra il paltò di Napoleone? C'è il paltò di quando ho sposato mia moglie con Concetta.
1: Lo conosco, quel paltò. Se io vado allo chartonier con questo paltò, quello mi piglia a calci

0: Señor Valiant. Señor Valiant. Si è fatto delle idee sbagliate su di me, signor Valiant. Io sono solo una pedina come Roger. Lei mi può aiutare a trovarlo? Mi dica qual è il suo prezzo e io glielo pagherò.
1: Già, certo che pagherebbe. Dovete avere in mano il coniglio per far funzionare l'inghippo.
0: No, no, no, io amo mio marito. Lei non mi ha capito affatto. Lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho.
1: Sì, beh... E lei non immagina quanto sia difficile essere un uomo che guarda una donna con l'aspetto che ha lei.
0: Io non sono cattiva, è che mi disegnano così.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti.

0: voi conoscete tutti chi è Mazzatosta Giocondo. E sapete anche che se c'è una persona che ha tentato di spiarci nella nostra attività di tutto questo periodo, che ha tentato di carpire notizie, di incriminare le persone, di denunciare la gente, secondo me il responsabile primo all'interno dell'università è Mazzatosta. Certo, lui era il capo dei poliziotti all'interno. Allora le persone potevano credere che questo Giocondo Mazzatosta fosse pagato direttamente dalla polizia, punto e basta. Ebbene, non è vero. Noi abbiamo la prova che Giocondo Mazzatosta è pagato non solo dalla polizia, ma dall'università. Ecco il mandato di pagamento.
1: Mazzatosta!
2: Mazzatosta!
1: Mezza mazza!
2: Mezza mazza!
1: Mezza testa!
2: Mezza testa!
1: Testa di mazza!
2: Testa di mazza!
1: Testa mozza!

saluto gli ascoltatori di Radio Ciroma, che è una radio che conosco da una vita, perché mi ricordo che ai tempi leggevo di questa Radio Ciroma su AL, ogni tanto mi capitava, quindi è una radio che evidentemente viene bossa da una vita, con tutti gli amici della Calabria e tutti quelli che

0: lì con tutto l'oro addosso, come i faraoni!
1: Mandarci a noi!
0: Se volete l'oro, voi venite a pesca!
1: Ma abbiamo

questi due grattacielo ci sono un tedesco, un giapponese e un italiano. Il tedesco dice: noi tedeschi di Germania essere pura razza ariana, noi potere volare, e si butta sfracellandosi in una pozza di sangue. Allora il giapponese dice: oto, noi giapponesi essere popolo di sollevante, oto, e il cielo ci appartiene, e si butta anche lui schiantandosi a pochi metri dal cadavere del tedesco. Allora l'italiano dice: ah, tanto noi italiani ce la caviamo sempre, e si butta anche lui. Muore, lasciando una vedova di 32 anni e 3 figlioletti in tenera età.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: Radio Maria.
1: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana.

0: Lascito testamentario, un gesto di amore. Radio Maria, sezione Sostienici.
1: Il cavallo più allegro è la cavalletta, che mangia molto, quindi è felice e salta. La si riconosce per il suo ronzino che fa zzz, assumendo degli atteggiamenti, essa si posa. Il cavallo è un animale molto generoso, quando ha dei soldi li regala a tutti.
2: Bene, bene.
1: I chimici dal suo nitrito hanno ricavato il potassio.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Velocidome FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi piacciovina,
0: Villo. Bloccala lì.

0: rifilare. Si vende quello che non si venderebbe mai. Una finta passione, un'illusione, fumo negli occhi e una buffata.
1: Ecco, 45 euro.
2: Grande, lo mettiamo tra i piatti del giorno?
0: Sul menù hai 40 piatti e hanno tutti lo stesso sapore. Allo stesso prezzo di piatti te ne posso fare 4 al giorno. Cibo per l'anima.
2: Mi piace.

0: Lei chiese però un intervento, se non sbaglio, un intervento diretto della DC, cioè la stessa richiesta che fecero le Brigate Rosse alla telefonata a Casamoro del 30 aprile.
1: Guardi, signore, io non ho chiesto nessun intervento della DC.
0: No, non ha chiesto, ha suggerito.
1: Effettivamente, parlando con signorile e avendo a disposizione il materiale che ora non ho qui a disposizione, costituito dalle lettere dell'onorevole Moro, nonché dai comunicati delle brigate.
0: Cioè, era una deduzione sul materiale.
1: Ma era assolutamente chiara. Nelle lettere dell'onorevole Moro, la richiesta di un intervento di un dirigente DC, qualsiasi esso sia, mi sembra che l'onorevole Moro nominasse nelle sue lettere l'onorevole Misasi, sì. Quindi un dirigente relativamente secondario, non voglio offendere l'onorevole Misasi. Allora era completamente chiaro.
0: Ecco, ma secondo lei Moro poteva essere salvato dalla trattativa?
1: Penso
0: poteva...
1: di sì. Oh. Le dico che ho pensato questo in quei giorni di maggio. E poi, quando sono stato in carcere, ho incontrato dei dirigenti delle Brigate Rosse e mi sono formato la convinzione che un intervento esplicito della DC avrebbe sicuramente rimandato l'assassinio di Aldo Moro.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 705. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: Psicanalica vex psicana psicanalica, è difficile questo. Psicanalicamente, come vede lei il Catanzaro?
1: Rovinato.
0: Che cosa rappresenta per lei il Catanzaro?
1: Non lo posso dire.
0: Cioè, per esempio, per lei il Catanzaro è, come dire, un nemico, un fratello, il regno del male.
1: In campo, sul campo è nemico.
0: Sul campo. Eventualmente ci saranno questioni di natura sociologica all'interno del campo.
1: Non ci tiriamo indietro.
0: Lei non si tira indietro.
1: No,
0: benissimo.

spesso il male di vivere ho incontrato. Era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza, era la statua nella sonnolenza del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 35 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 27%.
1: Mail di contatto redazione. No, senza punto. @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

San Martino del Carso, Valoncello dell'Albero Isolato, il 27 agosto 1916. Di queste case non è rimasto qualche brandello di muro, di tanti che mi corrispondevano, non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca, e il mio cuore, il paese più straziato,

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 39 minuti.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, che è una parola molto bella, perché i radioascoltatori sono quelli che ascoltano la radio, e anche io sono sempre di più, perché mentre si ascolta la radio sogna. Il fatto di poter ascoltare e sognare è una componente estremamente seducente. Mi trovo molte volte a ascoltare la radio e a sognare, a immaginarmi la gente che parla, i mondi di cui parlano, e credo che sia una cosa che dovremmo fare sempre di più.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15:39.
1: Radio Ciroma, diciamo, è l'Haus-Organ radiofonico del centro storico, quindi voglio dire, è una voce non solo autorevole ma quanto mai legittima a pronunciarsi.

pensa a un pianoforte. Mm? I tasti iniziano, i tasti finiscono. Mm. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace. In questo posso vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, quella tastiera è infinita. Ma se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. Sei seduto sul seggiolino sbagliato. Quello è il pianoforte su cui suona Dio.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

penser.

non ci sono più barriere da attraversare. Tutto ciò che ho in comune con l'incontrollabile è la follia, la depravazione, il male. Tutte le mutilazioni che ho causato e la mia totale indifferenza verso di esse. Tutto questo ora l'ho superato. La mia pena è costante e affilata. E io non spero per nessuno un mondo migliore. Anzi, voglio che la mia pena sia inflitta agli altri. Voglio che nessuno possa sfuggire. Ma anche dopo aver ammesso questo, non c'è catarsi. La mia punizione continua a eludermi e io non giungo a una più profonda conoscenza di me stesso. Nessuna nuova conoscenza si può estrarre dalle mie parole. Questa confessione non ha nessun significato.

solito quando mi chiedono come va, la risposta sarebbe va di merda. Ma non posso dire che va di merda perché non ho una reale ragione perché le cose vadano di merda. Perciò se dico va di merda, quelli subito perché che t'è successo? E mi verrebbe da dire, ah non lo so, la vita incende così, quando mi chiedono come va di solito dico, oh sì, mi va alla stragrande.

0: I won't tell you twice.
1: Attenzione. Avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
2: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

Volevo brevemente ricordarvi il salto che c'è stato, il salto propriamente epistemologico che c'è stato fra la scienza classica e quella moderna. La scienza classica ha, diciamo, un rapporto col reale in cui l'ignoto viene ricondotto al noto, cioè succede una cosa mai vista prima, lo scienziato la indaga in maniera tale da riportarla dentro il paradigma scientifico. Invece, con la scienza moderna, o potremmo dire per alcuni aspetti postmoderna, interviene un rovesciamento anche insensato e paranoico del rapporto fra noto e ignoto, nel senso che la scienza moderna paradossalmente riconduce il noto all'ignoto, cioè se per un fenomeno c'è una teoria già stabilita, già consolidata, che spiega il fenomeno stesso, e poi c'è una teoria che spiega il fenomeno ma aggiunge altri problemi, il ricercatore, come macchina, non come individuo, sceglie la seconda ipotesi, perché è quella più produttiva per la ricerca scientifica. Cioè, più cose ignote ci sono, più lavoro c'è, lavoro di produzione di ricerca. Guardate che è lo stesso criterio che corre per la produzione industriale. Nel senso che il nuovo nella produzione industriale garantisce l'accumulazione anche quando i mercati sono saturi. Ma...

Detto questo, vi esorto a non dimenticare mai che il sasso ammacca sempre la testa alla forbice. E poiché, almeno secondo William Blake, chi desidera ma non agisce, alleva solo pestilenza.

nella piazza centrale. Ti somiglia a un paese con la sua chiesa centrale, dove ti guardano tutti.

0: Ehi! E noi ce ne stiamo qui con le mani in mano?
1: Perché secondo te, Bluto, che cosa dovremmo fare?
2: La guerra è finita, amico, e Warmer l'ha vinta.
0: Cosa? È finita? Hai detto finita? Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? Col cazzo che è finita!
2: I tedeschi?
3: Lascialo perdere, è partito.
0: E qui non finisce! Perché quando il gioco si fa duro... I duri cominciano a giocare!

che stiamo qui adesso a raccontare, che è la storia di Maria Rosa Caristi. Questo nome questo nome probabilmente non dice niente a nessuno, però in realtà è un nome che racchiude la storia di tante donne calabresi. Maria Rosaria nasce nel 1888, immaginatevi una donna nel 1888, non ha capacità di scelta, è la società, la famiglia che decide per lei.

Il mondo è la loro ostrica. Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri. Avranno atteso finché non è stato troppo tardi per realizzare almeno un briciolo del loro potenziale? Perché vedete, questi ragazzi ora sono concime per i fiori.

0: Ma se ascoltate con attenzione, li sentirete bisbigliare il loro monito. Coraggio, accostatevi. Ascoltateli. Sentite? Corpe. Sentito? Corpe.
1: Corpe. In una famiglia analfabeta, da generazioni di analfabeti, e arrivare a portare la propria storia in un libro, sì, forse possiamo dire ce l'ha fatta Maria Rosa, ci ha messo tanto, è stata molto determinata, ha avuto una volontà di ferro, un coraggio secondo me veramente ammirevole, una forza straordinaria, ce l'ha fatta. Io ho avuto solo la fortuna di incontrare la sua storia, di capitare, cioè anzi la sua storia è capitata fra le mie mani e ho avuto il grande onore di poterla raccontare, onore, piacere, è stato proprio davvero una sorta di innamoramento. E prima di rispondere all'altra parte su le donne calabresi, vorrei dire una cosa. Purtroppo pochissimi giorni fa è morto il figlio più piccolo di Maria Rosa Cariston. Chi leggerà il libro e chi l'ha letto sa che è stato il tramite che mi ha fatto arrivare questo famoso diario

0: Ali te dit de t'en aller.
1: Les doigts n'ont pas ma passion.
2: Fasse pâlir vos doux souvenirs.
1: Pâlis quand tes baisers s'éloignent.
0: Les toiles n'ont pas ma passion.
3: Fasse pâlir vos doux souvenirs.
2: Pâlis quand tes baisers s'éloignent.
1: Mes joues et mes pieds sont gelés.
0: Fasse pâlir vos doux souvenirs.
1: Pâlis quand tes baisers s'éloignent.
2: Mes joues et mes pieds sont gelés.
4: Un racconto, mon personaggio letterario.
5: Ma io non me ne sono accorta, se devo essere sincera. Io ho seguito una pulsione molto molto forte. Letteralmente devo dire, mi sono innamorata di lei. L'ho detto nel libro, lo ripeto, ma è stato proprio così. Un innamoramento proprio come quelli che tutti voi avrete provato, tutti provano nella vita. Ti innamori, non riesci a pensare ad altro. Non vedi l'ora di rivedere questa persona, di occuparti di lei, di andare a vedere sotto le finestre se la luce è accesa e spenta. Questo è l'innamoramento. E non hai più fame, non hai più sonno. E io ho seguito questo sentimento, sarà perché avevo già insomma un po' di anni, altre occasioni di innamorarmi forse stanno diventando sempre più rare, però è stata una passione che mi ha travolto. Quindi io direi che mi sono accorta che stavo scrivendo verso la fine, quando ormai il libro era quasi finito. Io semplicemente mi sono messa

0: a scrivere mettere insieme tutti i pezzi della sua vita, e insieme sono venuti fuori i miei, ma non sapevo cosa stavo facendo fino alla fine.
1: Sì, infatti una cosa bellissima è questo poi parallelismo e quest'unione tra la voce narrante e la nostra protagonista Maria Rosa, per cui quando incomincia a dire tutto quello che ha in comune con Maria Rosa, ti rendi conto proprio che è il momento in cui nasce questa appunto quest'unione, questa intesa, come dici tu, un innamoramento.
0: Sì, diciamo che la parte razionale è venuta dopo, è venuto prima, sono stata trascinata dalle emozioni, dai sentimenti, e man mano che scrivevo, man mano che andava avanti la narrazione, ho scoperto anch'io, io stessa, con stupore, ma quante cose abbiamo in comune io e Maria Rosa, ma questa non l'avevo pensata, quest'altra non me ne ero resa conto, ed è andata avanti così, insomma, la razionalità è venuta dopo.
2: C'è un'altra questione interessante. Sì. Tu sei una donna del nord che ha deciso di trasferirsi al sud, hai fatto un percorso migratorio completamente all'opposto delle migrazioni che viviamo noi oggi qua, no? Il sud si sta spopolando. Che cos'è che ti ha portato qui realmente al sud, e cosa significa per te migrare verso il sud? Anche perché tu fai un racconto della Calabria che non è solo un luogo geografico, è un racconto narrativo, perché tu racconti le bellezze e le bruttezze, quasi come se volessi superare sia gli stereotipi, ma anche allontanare la Calabria da quel folklore che le viene creato intorno.
0: Sì, spero di esserci riuscita, l'intento era proprio quello, avevo una molta paura di cadere negli stereotipi, nei luoghi comuni, come dicevo prima chiacchierando con la fotografa che adesso non vedo, ma insomma nell'idealizzazione, romanticizzazione della Calabria, non volevo, c'erano tanti errori pericolosi da evitare. Il perché io sono venuta a stare in Calabria, perché la mia sono un'immigrata al contrario, lo racconto nel libro, quindi io non so se è il caso di sì, sicuramente. Allora devo ringraziare il Covid, perché mi ha costretto a pensare, ripensare alla mia vita, e mi ha spinto nell'immobilità in cui eravamo tutti costretti a muovere l'unica cosa che potevo muovere, cioè la mente, i pensieri. Ho sentito l'urgenza di cambiare qualcosa, di prendere delle decisioni posticipate fino al 5 di giugno, quando finalmente hanno aperto le frontiere regionali d'Italia, e io il 5 di giugno mattina avevo la macchina carica come nuova e sono partita per venire qua. Perché ho scelto la Calabria? Volevo andare al sud, sapevo che volevo il sud. Adesso mi suona, quello ma smetterà. Sapevo che volevo il sud perché ho vissuto per tanti anni in India, perché amo visceralmente il sud, ma non solo, come dice giustamente Stefania, non solo in senso geografico, ma proprio anche in senso psicologico, l'atmosfera, i colori, gli odori, un insieme di fattori, e il clima, il mare, tante altre cose, il cibo. Cercavo questo perché ho capito dopo il Covid che insomma con l'India, forse dopo quasi 40 anni che andavo avanti e indietro, forse era giunto il momento di cambiare, di chiudere quel percorso che sarebbe diventato sempre più costoso, sempre più difficile dopo il Covid. E io non mi sono mai potuta permettere di viaggiare perché ero ricca, né in giro per il mondo, e ho girato tutto il mondo, né qui in Calabria, perché molte volte quando io dico che amo la Calabria mi sento rispondere da molti calabresi, spero che qui siano quasi tutti calabresi, mi dicono: ma tu per forza se venite qui con la pensione, voi che non avete, ma no, non è così, non è così per tutti, perlomeno non per me. Ho lavorato, appena arrivata qua in Calabria, ho faticato e ancora adesso ho un'economia, diciamo, abbastanza stringata. Quindi non è una questione di comodo o di facilità solo che mi ha. Certo, si vive più facilmente qui che a Bologna con pochi soldi, su questo non ci piove. Però insomma non è stata l'agiatezza economica che mi ha permesso di fare questa scelta. Cercavo di tornare, anzi cercavo di stare in una dimensione più vicina alla mia natura. La mia natura, io non so voi, non so gli altri, ma io l'ho cominciata a capire molto tardi nella mia vita. Prima sono andata un po' alla cieca, ho provato a destra, a sinistra, ho fatto un po' di tutto, ho vissuto in 3 continenti, ho cambiato tantissimi lavori, non ci capivo niente. Piano piano però uno dei grandi vantaggi di invecchiare, e io sono una sostenitrice della bellezza della vecchiaia veramente, è che cominci finalmente a capire qualcosina di te, perlomeno, se non di tutto il mondo. E ho capito, una delle cose che ho capito, che io amo il sud. Io per stare bene ho bisogno di essere al sud del mondo, non solo sud Italia, sud del mondo, che ha tante caratteristiche simili ovunque vai, se vai in Messico, se vai in India, se vai in Brasile, se vai qua in sud Italia. E poi la chiudo qua perché sennò la facciamo troppo lunga, ma vi dico solo questo: uno dei motivi principali per cui io poi alla fine sono venuta in Calabria, e qui forse spero di farvi ridere, è perché tutti mi dicevano: in Calabria, ma sei pazza, ma cosa vai a fare in Calabria? No, vai in Puglia, vai in Sicilia. No, ma in Calabria non c'è niente, in Calabria, mi diceva tutta gente del nord.

miei amici, o cosiddetti amici, gente acculturata più o meno, ma laureata, che aveva viaggiato, che magari era stata alle Barbados, era stata, non so, in Oman, perché adesso vanno di moda sti viaggi qua, o in Madagascar, ma non sapeva la bellezza della Calabria. Ecco, io ho reagito un po' con dispetto a queste critiche, mi ha fatto talmente arrabbiare che mi... Vabbè, forse tutti gli amori contrastati poi si vengono rafforzati, no, dalle critiche, per cui ho detto, ah sì, allora sapete cos'è? Io vado proprio in Calabria, vado proprio lì. Ma ci sono arrivato un po' alla cieca, per istinto. Io ero stata 2 o 3 volte in Calabria in vacanza, forse anche 4 o 5. Avevo visto qualcosa, sì, bellissima, ma bellissima anche la Puglia, bellissima anche la Sicilia. Io non potevo immaginare prima tutte le bellezze che ho trovato qua. E quindi tante volte penso, il mio istinto la sapeva meglio della mia mente, della mia razionalità. Ho scelto a istinto, ma ho scelto.

0: mondo non ha imparato, secondo te?
1: È una bellissima domanda che mi sono posta anch'io, ho posto anche al figlio. Lei probabilmente sentiva che il suo compito era di far studiare i suoi figli, non tanto di riscattare se stessa. Tant'è vero che lei ha vissuto fino alla fine negli Stati Uniti senza imparare bene l'inglese. E lo parlicchiava, però è come se lei ormai la sua formazione l'avesse data per persa, ma si fosse posta come punto fermo, come meta, proprio come obiettivo: va bene, io non ce l'ho fatta, tutte le generazioni precedenti non ce l'hanno fatta, lì non si recupera più, ma i miei figli devono studiare tutti, hanno studiato tutti. E quindi io credo che lei, il suo compito, ecco, poi è finita la sua vita terrena, è passato del tempo, la sua storia è arrivata a me e forse ancora il suo cammino ha continuato. Forse mi piace immaginare, ma poi a questo punto penserete che sono completamente pazza, mi piace immaginare che lei da qualche parte abbia detto: adesso cerco una che possa scrivere la mia storia, e mi abbia scelto una abbastanza pazza da credere di poter scrivere questa storia. L'unico che poteva forse risentirsi di questa interpretazione era il figlio, ma invece il figlio la pensava come me. Ci siamo incontrati, ci siamo parlati. Prima di iniziare a scrivere gli ho chiesto ovviamente se lui era d'accordo, lui era più che d'accordo e lui era convinto pure che sua madre mi avesse scelto, per cui ho detto: beh, se mi dai il permesso tu, gli altri mi perdoneranno se per caso ho peccato di presunzione. Ecco, tutto qua.
2: D'altronde lei sceglie di partire non perché voleva una vita nuova, ma perché sapeva che in America c'erano le scuole obbligatorie. È stata questa la sua motivazione, la motivazione che l'ha spinta poi ad aspettare quest'uomo che è ritornato a raccogliere i soldi per il biglietto. Poi è bellissima anche il racconto degli immigrati che arrivano a Ellie Island.

0: c'è una scena molto bella dove Ipazia fa il primo bagno della sua vita.
1: Maria Rosa.
0: Maria Rosa. Niente, non mi viene questo Maria Rosario, è più calabrese.
1: No, Ipazia hai detto adesso.
0: Vedi?
1: Beh, più bella ancora, è diventata Ipazia.
0: Maria Rosa, Maria Rosa fa il suo primo, il primo bagno della sua vita, se lo fa proprio là dove arrivano tutti quanti gli immigrati italiani. Questa è una cosa veramente molto emozionante. Se vuoi aggiungere qualcosa, se ci sono delle domande, gli argomenti sono tanti, complessi. Manu, vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, io non voglio aggiungere niente, se non che sicuramente la lettura di questo libro accresce un po' più la consapevolezza di noi calabresi di essere un popolo che ce la può fare, che non ci dobbiamo abbattere, perché questa è una cosa che purtroppo abbiamo forse nel DNA. Non ci dobbiamo vittimizzare, dice Stefania, e io concordo con questa sua opinione. Quindi grazie mille Marta, grazie,
1: grazie a voi,
2: di cuore.
1: Grazie.

0: Prova, prova. Radio Ciroma 105.7, siamo sempre in diretta da Piazza Kennedy. Abbiamo appena ascoltato tutti quanti insieme, grazie ai nostri potentissimi mezzi, anche in, sulle nostre frequenze, e la prima presentazione del primo libro dell'Audomia Festival. Tra poco avremo qui l'autrice e continueremo a chiacchierare insieme a lei. Un libro nato quasi per come una missione, dicevamo. Quindi ecco, come dice giustamente Stefania, non vi allontanate. Ok, abbassiamo i volumi per salutare insieme l'autrice. Abbiamo appena ascoltato la presentazione, due battute. È stata una presentazione molto interessante, ci ha incuriosito molto questa storia. Dicevamo, stavo dicendo poco fa, un libro che sembra quasi una missione che ti è stata consegnata.
1: Sì, io l'ho vissuta così, non so se mi sono sbagliata, spero di no, lo giudicheranno i lettori quando lo leggono. Però io veramente l'ho vissuta così, ho passato un anno intero a Santa Caterina, mi sono trasferita a Santa Caterina dello Ionio ed è stato un viaggio, veramente, tu hai detto missione, qualcosa di molto simile.
0: È la storia di una donna del secolo scorso che però è, come dire, emblematica di una condizione che abbracciava migliaia di donne all'epoca e purtroppo per molti versi abbraccia ancora adesso la condizione della donna, soprattutto nei sud del mondo, soprattutto nelle periferie.
1: Sì, perché Maria Rosa Caristo, nonostante tutto, era una diversa. La sua diversità consisteva nel fatto che era innamorata dell'alfabeto, essendo nata in famiglia di analfabeti. Da generazioni questa era vista come una cosa deforme, quasi, come una deformità. E lei difende questa sua diversità con le unghie e coi denti, non riesce a ottenere il permesso di andare a scuola, ma si batte tutta la vita. Perché lo facciano i suoi figli, per dare garanzia ai suoi figli di farlo. E quindi insomma credo sia un esempio da seguire.
0: Assolutamente, noi ti ringraziamo per essere stata con noi sia sul palco sia qui ai nostri microfoni. Abbiamo registrato la presentazione, quindi poi magari la rimanderemo nei prossimi giorni. Grazie mille. Bene, dottore, mi sembra di capire che la seconda presentazione è già quasi in partenza. Proprio 1-2 così a schiaffo qui a Piazza Kennedy. Sì, siamo subito operativi, noi abbiamo già il nostro collegamento attivo, quindi fra poco ascolteremo insieme la presentazione del secondo libro. Adesso recuperiamo un programma così vediamo anche dei titoli degli autori. Il clima qui a Piazza Kennedy è molto, molto conviviale, si sta riempendo, a parte il solito passeggio, ci sono un sacco di curiosi, quindi la scelta di spostarsi dalle statue di Corso Mazzini a Piazza Kennedy probabilmente è stata una scelta vincente per l'Audioma Festival. Cosa vuoi aggiungere?
2: E che aggiungiamo? Che dovevamo tener conto dei nostri tempi meridiani, perché a quell'ora alle 5 era un po' difficile, visto il caldo che faceva e visto il fatto che il sole era praticamente concentrato tutto sulla platea. Comunque adesso sta iniziando questa seconda presentazione, quindi vi lasciamo alla presentazione del libro. A dopo.
3: È particolare la storia di Manuel. Manuel è un ragazzo autistico non verbale, la cui vita è iniziata in una maniera decisamente particolare. Io sono la mamma, sono Oceania, quindi piano piano vi introdurremo nella storia di Manuel, nei suoi scritti. Però abbiamo pensato con la signora De Luca di iniziare questo incontro con un momento musicale. Vediamo se Daniel vuole venire un attimo qui, è il fratello di Manuel, e ci suona qualcosina. Anche Daniel è un ragazzo autistico, diciamo parzialmente verbale. Siediti qua, Daniel. Mettiti qua, vieni qua. Ti puoi sedere anche qui o alla sedia, come vuoi. Ok. E lui è mio marito Franco, il papà dei ragazzi. Sì, sì, sì, certo. Allora, Daniel adesso ci vuole, ci dà un momento musicale.

Grazie Daniel. Allora, noi abbiamo pensato di iniziare con questo momento musicale per, come dire, per parlare un po' di autismo in maniera diversa da come forse finora si è parlato di questa condizione particolarissima. Io ve ne parlo da mamma, cioè io vi descrivo un po' com'è il percorso con i miei ragazzi. Allora, possiamo iniziare a raccontare qualcosa? Manuel nasce 25 anni fa. E i primi, diciamo, il primo anno e mezzo di vita di Manuel è un anno e mezzo di vita che possiamo dire molto simile a quello di tanti altri bambini. Quindi Manuel è un bimbo che inizia, insomma, a interagire col mondo,

ad avere anche un contatto oculare, a sorridere, però e anche a pronunciare le sue prime parole. Però vedete, improvvisamente accade qualcosa di particolare. Manuel, intorno ai 18 mesi di vita, perde le parole pronunciate, nel senso che Manuel improvvisamente smette di parlare. È una situazione, diciamo, per me nuova, sono una mamma alla sua prima esperienza, quindi non riesco a capire subito che cosa sta accadendo al mio bambino. Però mi rendo conto che questo bambino perde le sue parole, ma cambia anche il suo comportamento. È una cosa quasi immediata, cioè Manuel diventa un bimbo che non riesce più a comunicare. È un bimbo che comincia a diventare ipersensibile e incline al pianto. Cioè fondamentalmente Manuel aveva smesso la comunicazione col mondo, non riusciva più a trovare le parole, ma non riusciva più neanche a trovare una interazione adatta tra il suo corpo e il mondo esterno. Inizialmente io e il papà Franco non abbiamo subito le idee chiare, perché vedete, 25 anni fa non si parlava di autismo, di questa condizione in maniera così facile, immediata. Né tantomeno i bambini venivano subito presi in carico in riferimento a questa condizione. E allora noi iniziamo un po' a cercare di capire, attraverso il pediatra, le prime valutazioni, che cosa sia accaduto al nostro bambino. Vedete, Manuel non riprenderà più a parlare, cioè le parole di Manuel noi non le abbiamo più potute ascoltare. Noi abbiamo sentito da quel momento le urla, il pianto, la disperazione di un bambino che non riusciva più a comunicare. Però vedete, quando Manuel arriva intorno ai 2 anni, la sua condizione è diventata di un autismo già importante, anche se noi ancora siamo alla ricerca di una valutazione vera e propria. Ma io sono già in attesa del secondo bambino. Il secondo bambino, che è il ragazzo che avete visto suonare, Daniel, nasce quando Manuel ha 2 anni e 4 mesi, quindi sono 2 bimbi molto vicini di età. Inizia chiaramente la presa in carico di Manuel. Manuel entra in un centro di neuropsichiatria, inizia a fare terapia e il suo comportamento diventa sempre più problematico, proprio perché, come vi dicevo, Manuel non riesce più a comunicare. Però le sorprese della nostra vita non erano finite, nel senso che quando il secondo bambino arriva al momento in cui avrebbe dovuto iniziare a pronunciare le prime parole, Daniel non inizia proprio a parlare. Quindi noi ci rendiamo conto nell'arco di 3-4 anni che abbiamo 2 bambini che sono legati dalla stessa condizione autistica. Sono 2 bambini che non riescono a comunicare. Inizialmente posso dirvi che nei primi anni della loro vita sono 2 bambini urlanti, perché non hanno parole, non hanno facilità ad indicare, a comunicare, hanno difficoltà anche a scrivere. Quindi voi immaginate che cosa può essere la vita di una famiglia, di una mamma, che in un mondo di verbali pensa che gli unici 2 non verbali siano i suoi figli. Io mi sentivo così, mi sentivo una persona che non era stata in grado di insegnare ai miei figli a comunicare nella maniera più adeguata. Ho impiegato un po' a capire che era una condizione che era tipica della loro vita, della loro situazione. Vedete, da lì inizia un percorso chiaramente in salita, perché i bambini da gestire sono 2 e sono 2 bambini completamente diversi. Perché Manuel è un bambino, diciamo, incline al pianto, molto sensibile, però anche più tranquillo. Daniel, il secondo, è un bambino iperattivo. Il bambino iperattivo è quel bimbo che, mentre qui improvvisamente arriva alla fine del corso, in un attimo lo trovi sul davanzale di una finestra. È un bambino che ha un'energia nel corpo che deve assolutamente tirar fuori attraverso il movimento. E quindi chiaramente io mi devo dividere, io e il papà, ci dobbiamo dividere fra 2 bambini che sono esattamente l'opposto, ma entrambi con delle difficoltà enormi. Allora, io introduco ancora qualche altra cosa prima di arrivare al libro. Allora, diciamo che il percorso dei bambini, chiaramente i bambini entrano nella scuola e io posso dire che noi dobbiamo tanto alla scuola che li ha aiutati, agli insegnanti, agli educatori, perché c'è stato molto amore intorno a loro per cercare di trovare una strada che desse loro una possibilità di comunicare. Però vedete, mentre il piccolo, l'iperattivo Daniel, inizia comunque a scrivere, a produrre numeri, perché vi parlerò anche delle sue abilità piano piano, Manuel rimane un bambino che fino all'età di 9 anni, non riesce a trovare nessuna forma di comunicazione. Quindi Manuel fino a 9 anni non parla, non riesce a scrivere, non riesce a fare in modo che il suo corpo sia sempre rispondente a quel

0: che sono i suoi desideri, e quindi è sicuramente una condizione per lui difficilissima, ma anche per noi cercare di aiutarlo e di comprenderlo. Vedete, in questo percorso così difficile, che cosa ci ha tenuto in piedi nel cercare di trovare una strada per questi bambini? Sicuramente il fatto di non volerci arrendere. Ecco il discorso che dicevamo prima, non rendersi vittime della vita, ma cercare di lottare in questa vita, di trovare delle soluzioni ai nostri problemi. E allora noi abbiamo cercato sempre di dare degli stimoli, di portare questi bambini fuori, di non tenerli isolati, anche se vi assicuro era difficilissimo uscire con loro, era difficile andare al parco. Pensate, quando Daniel era nel pieno della sua iperattività, venire su un corso così era una follia, perché significava lui avanti e uno di noi due dietro ad inseguirlo. Però noi lo abbiamo fatto. Noi abbiamo pensato che era necessario dare a questi bambini il più possibile un contatto con una realtà che desse loro delle possibilità di migliorare. Vedete, la svolta della vita di Manuel arriva all'età di 9 anni. Quindi Manuel fino a 9 anni non comunica in nessun modo, ma a 9 anni c'è una possibilità per lui grazie ad un'educatrice che nella scuola porta un sistema di scrittura attraverso la tastiera di un computer. E allora cosa succede? Che Manuel inizia a digitare prima delle singole lettere, poi delle parole, poi dei pensieri. E allora Manuel scriverà che quel bambino che fino a quel momento era considerato da tutti un analfabeta, perché Manuel sentiva sempre intorno a sé tutti che chiedevano: ma capisce? Ma sa scrivere? Ma saprà leggere? Manuel nei suoi scritti ci dirà: io comprendevo tutto quello che veniva detto e fatto intorno a me. Io non avevo la possibilità di comunicare, io stavo malissimo, io vivevo in una prigione interiore. E allora vedete, Manuel, gli scritti di Manuel, diremo poi come, verranno raccolti in questo libro che Manuel con Bompiani riesce a pubblicare all'età di 16 anni. Quindi pensate, Manuel a 9 anni inizia a scrivere e le prime cose che scriverà saranno: io finalmente sono per tutti Manuel Sirianni, non sono quel bambino analfabeta, anonimo, che non capiva nulla. Manuel a 9 anni scriverà che riesce a riconquistare la sua identità di persona. Io adesso passo la parola alla signora De Luca, se no parlerò io tutto il tempo.
1: Bene. Ma io ho letto molto velocemente il libro di Manuel e ho ritrovato in queste pagine l'esperienza che per me è stata anche importantissima, di essere una persona che si è occupata di persone con disabilità. Ormai sono 50 anni insomma che vado dentro sta storia, ecco. E nell'84 cominciai a incontrare le persone autistiche che nessuno voleva, come dire, trattare, perché oggettivamente c'era un'assoluta ignoranza su cosa fare, su come fare. E questa esperienza è stata per me fondamentale, perché mi ha consentito di incontrare delle persone da scoprire. Ecco, veramente bisogna entrare dentro un meccanismo totalmente diverso. Mentre il mondo pensa che le persone autistiche siano vuote, siano senza senso, siano ignoranti, siano senza pensiero, in realtà l'esperienza che si fa quando ci si avvicina realmente a queste persone è emozionalmente cogliere una corrente, come dire, di una presenza, di sensazioni profondissime, ma nello stesso tempo l'impotenza e l'incapacità da parte nostra di riuscire ad entrare in questo mondo. Cioè non solo loro non sanno esprimersi perché noi possiamo capirli, ma fondamentalmente noi siamo incapaci di entrare in relazione con loro, perché vorremmo entrarci con le stesse modalità con cui entriamo in contatto con altre persone. E questo è impossibile, bisogna andare su una lunghezza d'onda assolutamente diversa. Io ricordo che le prime esperienze che feci in questo ambito fu quello di imitare quelle che vengono considerate delle stereotipie, che sembrano senza senso, in realtà non lo sono affatto. E spesso le persone autistiche, quando entravano in questo tipo di relazione,

Cominciavano a guardare, cominciavano a rendersi conto che qualcuno li stava guardando, qualcuno gli stava vicino, qualcuno cercava di capire, qualcuno gli voleva bene. Perché guardate, poi Emmanuel lo scrive chiaramente nel libro, quello che ti aiuta è incontrare qualcuno che ha interesse reale per te, vuole il tuo bene, cerca una risposta, cerca una strada per aiutarti ad uscire da una solitudine radicale, impressionante, profondissima, che forse noi cosiddetti normali non riusciamo a comprendere. E c'è anche questa esperienza di essere considerati nulla. Manuel scrive tante volte che è stato ferito dalle parole delle persone, perché molti parlano davanti alle persone con disabilità come se appunto fossero degli oggetti. Non abbiamo l'idea che abbiamo a che fare con delle persone, e questo non vale solo per le persone autistiche, anche per le persone che hanno una disabilità intellettiva, che noi consideriamo men che niente, siamo nell'errore più totale, veramente siamo degli ignoranti. Permettetevi, fottuti da questo punto di vista, quando ci vuole ci vuole. Cioè è fondamentale riuscire a scendere da questa idea di essere una supremazia nei confronti delle persone che hanno una diversità. Noi non siamo superiori assolutamente a nessuno, abbiamo necessità veramente di scendere dal piedistallo e di metterci in relazione con le persone veramente da individuo a individuo, da persona a persona, da cuore a cuore, da cervello a cervello, non da pelle a pelle. Ecco, è necessario fare questo tipo di operazione, allora si incontrano le persone. Mano a mano che nella mia esperienza professionale andavo avanti, ho scoperto tantissime cose, ho imparato tantissime cose dalle persone autistiche e sono riuscita qualche volta a dare loro una mano sostanziale. Riferisco solo a un caso di cui parlavo stamattina con la mamma di Manuel, di un ragazzino figlio di una mia carissima amica che era non verbale, totalmente non verbale, e quando è entrato nella scuola elementare abbiamo deciso io e la madre che gli avremmo insegnato a leggere e a scrivere, e abbiamo rifiutato anche degli approcci che sono molto in voga, chiaramente gli approcci comportamentali in quel momento, perché era evidente che il bisogno più importante di quel bambino era la comunicazione. Se non gli avessimo dato un sistema di comunicazione, non avrebbe mai potuto essere una persona equilibrata, non avrebbe mai potuto essere sereno. Se Manuel oggi probabilmente è una persona sufficientemente serena, lo è perché ha un canale di comunicazione. Senza un canale di comunicazione veramente si vive in maniera tragica la relazione con gli altri. E quindi abbiamo inserito questo lavoro, abbiamo cominciato con la lettura globale, proprio come Manuel ha imparato, perché imparano rapidissimamente con la lettura globale. Poi siamo passati anche alla possibilità di comporre le parole attraverso le sillabe e le lettere. Insomma, oggi questo ragazzino ha ormai già grandicello, probabilmente ha la stessa età di Manuel quando ha scritto il libro. Ha scritto delle cose bellissime, ogni tanto mi mandava dei messaggi WhatsApp che adesso non ricevo più e me ne dispiace, perché erano bellissimi, veramente mi raccontava le sue sensazioni, come si sentiva, mi chiedeva aiuto, era stupenda questa cosa. E comunque questo gli ha consentito di vivere e di raggiungere anche dei bei risultati. E aggiungo che in un progetto che abbiamo fatto con i fondi per il sostegno allo studio della Regione Calabria, abbiamo potuto fare un corso di formazione in cui abbiamo presentato un po' di storie di questo genere. E lui mi ha detto: ti scrivo una cosa, tu devi leggerla agli insegnanti perché possano capire. E vi assicuro che ha scritto delle cose straordinarie. E il motivo di fondo rimane sempre: dateci fiducia, credete in noi, dateci speranza, ascoltateci a un livello diverso,
è un altro modo di ascoltare quello che ci viene chiesto dalle persone autistiche.

0: Non è affatto facile, è frustrante. Ci fa sentire impotenti, così come loro si sentono in difficoltà nel dover comunicare con gli altri senza avere un canale di comunicazione, noi viviamo la stessa condizione, solo che non l'ammettiamo. La verità è che dovremmo renderci conto che anche noi siamo disabili nei loro confronti.
1: Allora, io vi leggo qualcosa a proposito delle parole, il parlare, non parlare. Manuel ci scrive: tutti pensano che parlare e capire siano la stessa cosa. Perciò ho pensato di scrivere questo libro per far comprendere al mondo che non parlare vuol dire essere anime imprigionate nel proprio pensiero. Non significa non capire, ma al contrario, capire più degli altri e non poterlo urlare, ma subire ingiuste condanne fatte contro chi non si può difendere, ma deve solo subire. Vedete, Manu scrive questo perché nei suoi scritti, perché questi non restino degli scritti buttati lì, insomma non sia uno scritto fine a se stesso. Cioè Manu in un certo senso si sente investito di una missione di divulgazione di quella che è la sua vita, che è stata la sua vita, ma particolarmente la sua infanzia. Perché fino a quei famosi 9 anni Manuel è stato un incompreso. Manuel si definisce come una persona chiusa in una prigione sotterranea al buio. Questa era la definizione che lui dava della sua vita. E allora lui perché ci ha tenuto a che ci fosse una pubblicazione di questi scritti? Perché chiaramente lui vuole che altri bambini, che lui definisce un esercito di bambini irraggiungibili che oggi ci sono, non siano considerati come era considerato lui 25 anni fa. E allora questi scritti via via sono stati messi da parte, chiaramente da noi famiglia, perché per noi gli scritti di Manuel erano le sue parole. Mentre le mamme ascoltano le parole, a volte magari trovano anche pesante il fatto che i bambini ripetano sempre le stesse cose, eccetera. Noi ogni scritto che Manuel ha prodotto dall'età di 9 anni l'abbiamo gelosamente custodito, perché per noi sono state tutte le parole di nostro figlio. E allora poi è accaduto un evento particolarissimo. Manuel, dal momento in cui inizia a scrivere, chiaramente si cambia la sua vita, cambia il suo comportamento, diventa una persona soddisfatta. Perché pensate, lui dice, finalmente potevo fare i miei compiti, potevo dimostrare ai miei compagni che ero un bambino intelligente, non ero uno sciocco che non capiva nulla. E allora lì Manuel, in questi scritti, comincia a svelare anche il sistema di apprendimento. Cioè, scrive, quando io nella scuola dell'infanzia, come diceva appunto la signora De Luca, la maestra faceva vedere ai bambini le lettere con la parola a fianco, indicando una figura, io imparavo immediatamente la parola. Quindi non la S, ma direttamente sole, quello che poi Manuel dice ho appreso nel tempo essere la lettura globale. Per cui quando io arrivai in prima elementare, io nella mia testa sapevo leggere, mentre ho dovuto subire, ascoltare i miei compagni che hanno balbettato delle sillabe per mesi, però io per tutti ero un analfabeta. E allora Manuel in questi scritti parla di quella che ironicamente definisce la mia dolce infanzia. Manuel usa un'ironia amara, perché la sua infanzia chiaramente di dolce ha avuto molto poco. Manuel descrive i suoi rapporti con i cosiddetti

le lettere della tastiera, i suoi versi vengono messi su carta e i suoi versi sono arrivati quindi fino a noi quando li pubblica a 16 anni. Ma voi direte, ma come arriva Manuel a questa pubblicazione con Bompiani? Vedete, io questo elemento ci tengo a dirlo, io sono una persona di fede, io, la mia famiglia, mio marito, per cui io nel percorso di vita che ho affrontato con questi due bambini, poi ragazzi, decisamente difficile, io ho sempre pregato, non mi vergogno a dirlo, io ho sempre chiesto aiuto a qualcuno che sta al di sopra di me, dicendo fammi trovare le persone, le strade, quello che serve per i miei figli, perché io da sola non ce la posso fare. E allora vedete, penso che la mia preghiera sia stata ascoltata, perché alla fine loro hanno trovato delle persone anche nella scuola, nei loro rapporti, nelle loro relazioni, che sono state di aiuto. E poi pensate, quando Manuel arriva all'età di insomma scuola media circa, seconda media, Manuel partecipa a un progetto di lettura, al progetto di lettura Gutenberg che si teneva nella sua scuola. Quindi Manuel produce la recensione ogni anno di un libro. In seconda media lui scrive una recensione su un testo che riguarda l'autismo, Siate gentili con le mucche. È un testo che parla di un'autistica ad alto funzionamento e lui fa un parallelismo fra la sua vita e quella di questa autistica americana, che è una nostra contemporanea, Temple Grandin. Però sapete qual è stata la cosa particolare? La svolta della vita di Manuel. L'autrice del libro arriva a Catanzaro per fare l'incontro nella scuola di Manuel ed è Beatrice Masini. Lei rimane molto colpita dalla recensione che un compagno legge prodotta da Manuel, ma Beatrice Masini è ancora oggi l'editor della Bompiani Giunti. Allora lei, appena ascolta le parole di questo ragazzo, dice all'insegnante: ma ha altri scritti? C'è dell'altro che questo ragazzo potrebbe pubblicare? E l'insegnante prontamente dice: lui sogna di fare lo scrittore, lui ha una specie di diario personale già da parte che vorrebbe fosse il suo primo libro. Vedete, nell'arco di poco gli iscritti arrivano a Milano e nell'arco di qualche mese viene scelta una copertina e diventano appunto il bambino irraggiungibile. Da lì la vita di Manuel prende un percorso completamente diverso. E immaginate per noi genitori, quando noi ancora ci voltiamo un po' ai ricordi del passato, ai primi anni, alla nostra, in certi momenti anche alla nostra disperazione, alla nostra fatica quotidiana. E allora noi ci troviamo a 16 anni, Manuel, un ragazzo non verbale, che diventa quell'anno autore Gutenberg, cioè il suo libro entra nel progetto di lettura, viene letto nelle scuole di Catanzaro, della Calabria, arriva a Roma. Beh, sapete, questo libro ancora gira. Viene letto come manuale proprio di formazione nei corsi TFA, nei corsi di formazione del sostegno. Noi quest'anno siamo stati a Bari, siamo stati a Fasano, siamo stati a Messina, siamo stati anche a Reggio Calabria, all'Università Mediterranea, e questo libro viene letto. Quindi noi, come lo sappiamo? Lo apprendiamo perché dai social, Manuel ha una pagina Facebook, adesso ha un profilo Instagram, e allora qualche docente, qualche insegnante scrive e gli scrive: vorresti venire per esempio a Reggio, lì, perché noi stiamo leggendo il tuo libro, per non dire quante tesi di laurea sono state ispirate a questo piccolo grande libro. Vedete, per noi queste sono delle soddisfazioni enormi, ci hanno ridato il sorriso, diciamo che noi abbiamo cercato come coppia di non perderlo mai, nonostante le fatiche abbiamo cercato sempre di sorridere, di dare forza e fiducia a questi bambini. E allora, dopo questo libro, Manuel, vi dicevo, l'anno scorso ha pensato di pubblicare con Coccole Books delle favole di fantasia e non solo, che quando io ho detto: Manuel, hai scritto delle favole per bambini? Manuel si è offeso, perché la favola per lui non è la favola come la intendiamo noi, perché dovete sapere che Manuel, seconda media, ha chiesto di frequentare il liceo classico. Quindi Manuel è stato il primo ragazzo autistico non verbale che a Catanzaro ha frequentato il liceo classico col suo computer ed è arrivato a frequentare con una programmazione di classe e si è, diciamo, diplomato col massimo dei voti. E allora Manuel ha scritto queste favole, però lo dice per grandi e piccini, perché sono le favole che si ispirano al mondo classico con una morale conclusiva. E
e poi l'anno scorso ha tentato quello che lui definisce il mio azzardo, il primo romanzo, La Casa dei Ricordi. La Casa dei Ricordi è un romanzo nel quale lui parla di una classe di liceali, la porta un po' nel passato, negli anni Ottanta, perché lui racconta tutti quei, diciamo,

le cose che ha ascoltato da noi genitori, dai nostri amici, dagli zii, dai parenti, e crea questa classe all'interno della quale due ragazzi avranno poi due bambini autistici. Perché lui crea questa situazione? Perché nella seconda parte del libro vuole descrivere particolarmente suo fratello Daniel. Quindi nella seconda parte del romanzo si parla di un autismo diverso dal suo, di un autismo di un ragazzo che è stato un iperattivo, che è ancora un iperattivo, ma che ha delle grandi abilità a livello matematico e musicale. E allora, proprio per parlare di questo autismo da un punto di vista diverso, vi dico solo questo. Negli anni cosiddetti bui, nei primi anni del nostro percorso, noi avevamo questi due bimbi, come vi dicevo, urlanti da gestire continuamente, e io vedevo che il più piccolo dei due, Daniel, questo iperattivo che vagava sempre nello spazio, si fermava solo quando si fermava di fronte a un calendario dove fissava le date, di fronte ai numeri e di fronte a qualcosa che producesse musica. Quelli erano gli unici momenti di pausa di mio figlio. Beh, vedete, nel tempo abbiamo scoperto che Daniel ha un talento particolare. Cioè, se voi doveste proporre a Daniel, non so, una data di quest'anno, di 10 anni fa, di 3 anni fa, di 5 anni nel futuro, Daniel vi dice qual è il giorno.

settimana corrispondente a quella data che voi date. Queste sono delle abilità particolari che hanno alcuni autistici che si chiamano savant. Ma un'altra cosa molto particolare è arrivata quando Daniel ha

0: addirittura in questo libro di favole dice: dietro ogni diversità si cela un tesoro grande. Quindi quello che c'è nella mente, nella conoscenza di una persona che non parla, che non comunica, noi non lo possiamo neanche immaginare. Noi genitori abbiamo avuto questo dono, posso dire, di riuscire a scoprire questi loro talenti. Però vedete, noi abbiamo pregato, siamo stati costanti nell'impegno, ci abbiamo creduto e abbiamo dato loro fiducia. Ci abbiamo parlato con loro sempre come con delle persone intelligenti. Non abbiamo mai pensato di ritenerli degli insufficienti mentali. E allora loro si sono sentiti trattati al giusto livello da farci comprendere quelli che erano i loro talenti. Leggiamo qualche altra cosa? Non so.
1: Allora, queste cose che hai detto in questo ultimo momento mi riportano anche a voler precisare che anche le persone che hanno una disabilità intellettiva, e lo rimarco, hanno delle capacità e hanno un'interiorità, hanno una profondità che noi non riusciamo a immaginare. Noi siamo troppo superficiali, razionali e poco capaci di cogliere l'essenza di un essere umano.

disabili si diventa, non si nasce. Anche se ci sono delle patologie sin dalla nascita, e pare che anche l'autismo abbia un'origine organica sin dall'inizio.

0: que crecí yo.
1: Estás llamando Radio 4.
2: Sei leggero anche se pesi tanto, perché sei spirito e non solo corpo.
3: Sì, Manuel è questo. Manuel è pensieri infiniti. Adesso Manuel è un po' il consolatore di chi gli scrive sui social, è il consolatore delle mamme, delle nonne, degli insegnanti che hanno a che fare con bambini con autismo o comunque con delle difficoltà di qualunque natura. E allora Manuel, secondo me, ci lascia questo messaggio importante. Può arrivare da chiunque, anche da chi noi, su chi noi scommetteremmo meno, qualcosa di veramente bello. E allora io vi lascio, non so, in base al tempo che abbiamo, se vogliamo leggere altro, non so, noi vogliamo darvi questo messaggio, vi vogliamo invitare a leggere gli scritti di Manuel Sirianni, di cercarlo sui social. Posso anche dirvi che è stato realizzato un docufilm sulla vita di Manuel e Daniel, ed è stato presentato

0: Quest'estate al Magna Grecia Film Festival a Soverato e ha avuto menzione speciale. È un docufilm che è stato realizzato dall'associazione Kinema, da Barbara Rossanò, la regista Barbara Rossanò e Valentina Pellegrino. Noi ci auguriamo di portarlo in giro, di portarlo anche a Cosenza, potremmo portarlo in un teatro, nelle scuole, dovunque ci sia interesse a farlo vedere. E lì ci sono delle immagini di vera libertà, ci sono questi ragazzi che si immergono in mare, che fanno delle cose bellissime a contatto con l'acqua, dove loro si sentono liberi, sentono che il loro corpo veramente lì può dimostrare tutta quella libertà che a volte hanno difficoltà a manifestare in altro modo. Vogliamo leggere qualche altra poesia, qualche altra cosa? Mi dica lei, qualche altra cosina? Va bene.
1: Cosa? La sceglie la mamma.
0: Ok, facciamo magari, non so, con una poesia e... vediamo. Ok, leggiamo una poesia tratta dal Bambino Irraggiungibile, La vita di un uomo come me. Quindi pochi versi nei quali Manuel si definisce. La vita di un uomo non si può pesare, gambe di legno può avere, dorso immobile, chiarore di mani che non si usano troppo, voce che imita gli uccelli, ma il suo io vola al di sopra di tanti che neanche lo immaginano. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo, chiaramente ringraziamo gli organizzatori del festival che ci hanno invitato e che hanno dato a Manuel e a Daniel questa opportunità, e grazie alla città di Cosenza che ci ha accolto. Un saluto a tutti e buona vita a tutti, grazie, e grazie a lei che ci ha accompagnato in questo percorso, grazie.

0: associazione di Libro Papiro di Santa Candiradi. Saranno con noi Marta Monteleone. E soprattutto vi volevo dire che è possibile acquistare i libri che sono stati presentati e ovviamente fare anche filmacopie degli autori che ci sono presenti. Subito dopo questa presentazione tutti alla base, perché c'è un momento di convivialità, ci sarà da mangiare, quindi dono altre situazioni per divertirci e stare bene insieme.
1: Radio Ciroma 105.7, torniamo in diretta. Queste erano le comunicazioni di servizio dal palco del Laudomia Fest in quel di Piazza Kennedy. Noi siamo in diretta qui, fisicamente c'è la postazione della radio e si è appena conclusa la presentazione del ragazzo incredibile, davvero molto toccante, un'esperienza a cui molti di noi spesso non pensano, però ci sono tantissime persone che proprio sulla comunicazione, sulla capacità di riuscire a comunicare con le persone intorno e con il mondo, misurano poi la qualità della loro vita. A moderare c'era la nostra amica Adriana De Luca dell'associazione Gli Altri Siamo Noi, che da decenni fanno un lavoro molto importante proprio sulla possibilità di autonomia, della capacità anche di vivere il quotidiano in maniera diversa, oltre che ovviamente la possibilità di socializzare con altre persone oltre ai propri parenti e familiari più stretti, e quindi la possibilità di vivere una vita piena e ricca nonostante le proprie condizioni di partenza o le proprie difficoltà. Adesso fra pochi minuti dovrebbe esserci la terza e ultima presentazione per oggi, però le attività dell'Audomia Fest, gli incontri non terminano, ci si sposta alla base in via Macallè, dove ci sarà un momento conviviale, mangeremo tutti quanti insieme e poi ci saranno anche dei momenti spettacolari, degli spettacoli teatrali, un reading in particolare questa sera e poi dell'ottima musica, quindi raggiungeteci. E su Corso Mazzini, raggiungeteci in Piazza Kennedy ancora per un'altra ora, ma poi soprattutto raggiungeteci alla base di via Macallè per passare questa serata insieme. L'Audomia continua domani e dopodomani, noi cercheremo di seguirla da vicino il più possibile con i nostri microfoni, con la nostra presenza.

E direi che possiamo, e fra pochi istanti possiamo, esatto, possiamo sentire l'autrice, o meglio possiamo sentire la mamma dell'autore, perché Manuel è qui con noi, però è un ragazzo autistico non verbale, quindi non può comunicare con noi attraverso il microfono, per cui il libro lo ha scritto lui, però a presentarlo è stata la madre. Ok, eccola, si sta avvicinando. Dicevamo, una presentazione quanto mai toccante, una questione su cui magari ci fermiamo poco a riflettere, anche noi che facciamo comunicazione con la radio, proprio la...

0: comunicare con gli altri. E diciamo siamo con la madre di Manuel, che non è l'autrice del testo, ma lo accompagna. Esatto. Esatto. Intanto volevamo chiederti, qui abbiamo visto, c'è stata tanta anche empatia, tanta commozione nell'ascoltare la vostra storia e nell'ascoltare le parole di Manuel. Come va nelle altre presentazioni dei libri? Qual è l'impressione? Qual è? Ti lascio il microfono.
1: Innanzitutto buonasera e grazie. Allora sì, noi diciamo che ci rendiamo conto che c'è tanta commozione perché è una storia reale, quindi nel momento in cui si vedono questi due ragazzi che hanno altri modi per comunicare, una sensibilità così straordinaria, questa cosa colpisce. Ma nello stesso tempo la cosa a cui noi teniamo è che questo messaggio vada avanti, cioè che si comprenda come al di là della condizione autistica, dell'essere non verbali, del non riuscire a comunicare, ci sono delle menti, c'è un pensiero, c'è una sensibilità, e quindi noi pensiamo che sia giusto questo messaggio vada avanti per aiutare anche altri che possano rendersi conto che al di là di quelle che sono le difficoltà si può lavorare per arrivare a dare a questi ragazzi un ruolo sociale. La loro vita cambia nel momento in cui si sentono gratificati, si sentono riconosciuti nelle loro capacità, nelle loro competenze. Manuel scrive al suo terzo libro, ha pubblicato il primo con Bompiani, quindi delle belle soddisfazioni. Sono due ragazzi che studiano, hanno conseguito un diploma, stanno continuando un percorso universitario, quindi tante difficoltà, però cercare di fare in modo che la società si apra a quello che loro serve. Manuel ha bisogno di un computer, di una tastiera, di uno schermo particolare. E allora bisogna essere aperti a dare a questi ragazzi e comunque a tutta l'umanità quello che serve. Cioè noi non possiamo pensare che i canoni di conoscenza possano essere identici per tutti. E allora ad ognuno dare quello che occorre perché si possa esprimere. E da lì vengono fuori delle cose bellissime, delle pagine nel caso di Manuel che sono sicuramente aprono il cuore a tanti, che fanno riflettere tanti sulla tristezza della loro vita, sul sentirsi sempre insoddisfatti quando in realtà si ha tanto. E allora il messaggio deve essere questo: essere felici di quello che si ha. Manuel adotta un po' quella che è la cosiddetta filosofia delle piccole cose, cioè dobbiamo essere felici di tutto quello che abbiamo, ogni piccola cosa è ricchezza, è bellezza. E allora Manuel lo rende felice. Manuel è felice per una passeggiata in riva al mare, una passeggiata nei boschi, ecco, anche una serata così nella quale c'è una presentazione e il suo talento viene riconosciuto. E poi c'è Daniel che ha queste grandi capacità musicali, matematiche, e lui ha un'altra mente che sarebbe appunto da

0: conoscere, da scoprire, quindi anche grandi grandi capacità mnemoniche. Questo per dire come l'autismo presenta una mente che funziona in una maniera differente e che può anche essere un aiuto per la società alla fine.
1: Certo, scusa, un'ultima considerazione. Cioè, sentendoti lì a la presentazione dei libri di Manuel, libri di poesia, libri, sì, una storia, anche un romanzo, eccetera. Cioè, la cosa che mi ha sorpreso di più è che si rompe un tabù, un'ignoranza rispetto all'autismo. Sì, sì. Secondo me questo è il messaggio, certo, che Manuel manda.
0: Che Manuel manda, certo. Manuel vuole dire: io fino all'età di 9 anni non avevo un canale comunicativo e per tutti ero un analfabeta, ero considerato un insufficiente mentale. Io ho delle grandi capacità. Pensate, Manuel, nel momento in cui le insegnanti proponevano degli argomenti, ascoltava, apprendeva, e, diciamo, la sua cultura iniziava a formarsi. Ma non solo. Noi scopriamo che i ragazzi autistici, molti di loro hanno la cosiddetta lettura veloce, quindi nel momento in cui si fanno dei compiti con loro, si legge qualcosa, apparentemente sembra che la loro mente vaghi, ma loro nel guardare una pagina hanno bisogno anche di poco tempo per metterla in memoria, almeno alcuni di loro hanno questa capacità. E allora Manuel, nel momento in cui inizia a scrivere, aveva già letto tantissimo, aveva raccolto una marea di informazioni, quindi scrive già a 9 anni con un linguaggio molto più ricco di quello dei suoi coetanei. Quindi questo è esatto, è un messaggio importante da mandare per dire: c'è tanto nel loro pensiero. Non ci fermiamo a dire sono insufficienti mentali, sono ragazzi che, è vero, non comunicano come noi, ma noi dobbiamo trovare delle strade per loro e noi stiamo cercando di tentarle tutte perché loro abbiano dei canali comunicativi e poi lottare sempre per le loro autonomie, perché possono avere appunto sempre più una vita più autonoma possibile.
1: E un grazie anche a te per il coraggio e la forza.
0: Grazie, grazie a voi, grazie a voi.
2: Grazie davvero per questo bellissimo momento e in bocca al lupo per tutto e complimenti davvero per quello che fanno entrambi i figli, per quello che fai tu. E bene, il palco dell'Audomia si sta ripopolando. Vediamo Marta della libreria Raccontami insieme alla nuova, alla moderatrice del prossimo incontro, e ci sarà anche, credo, un collegamento da remoto perché l'autore non è potuto venire, e noi cercheremo di seguire, non so se riusciremo a mandare l'integrale, però se i tempi sono così spediti probabilmente riusciremo anche a mandare l'integrale. Ci dovrebbe essere anche un collegamento, i potentissimi mezzi della base, qui interpretati magnificamente da Manuel qui accanto a noi, ci permettono di collegarci anche con l'autore che non è potuto scendere. E direi piccola pausa musicale e poi torniamo in diretta da Piazza Kennedy per il racconto dell'Audomia Fest. Restate con noi.

0: Mi sa che c'è.
1: C'è?
0: C'è, mi ha scritto eccomi. Mo mi ha scritto mi collego.
2: Per non sprecare, diciamo, i loro geni, perché sono appunto dei professori conosciuti in tutto il mondo, decidono di programmare e progettare un figlio. E lo fanno ad hoc, addirittura con un foglio Excel di calcolo, recuperando tutto ciò che è necessario perché questo figlio venga fuori nel modo più perfetto possibile. E così accade. Il bambino è bellissimo, tutto sembra funzionare, Papiro non parla e questo manda un pochino in tilt i genitori. Ora andremo a fondo ovviamente parlando del tuo libro, però la prima domanda che mi viene da porti è Sante, fondatore ed editore della casa editrice Uovo Nero, che è la prima casa editrice italiana sulle neurodivergenze, loro sono proprio specializzati, quanto la tua esperienza nella casa editrice abbia influenzato questo tuo primo romanzo?
3: Beh, innanzitutto buonasera a tutte e tutti. Sì, mi dispiace molto non essere lì, diciamo che è stato un periodo che ha remato un po' contro per una serie di cose. Spero che ci saranno altre occasioni per venire nella vostra bella città. E quindi partendo da questa domanda, sicuramente c'è molto Uovo Nero dentro i temi che questo libro tratta. Addirittura noi siamo stati i primi editori in Italia a pubblicare libri in simboli della comunicazione aumentativa alternativa per

0: per bambini, per tutti i bambini che non sanno ancora leggere, quindi attraverso il simbolo logografico passano più facilmente alla lettura autonoma rispetto al farlo direttamente con il testo verbale alfabetico. E addirittura, dicevo, c'è un personaggio a un certo punto del libro che parla in simboli, in realtà in chiave molto ironica, e non è nemmeno un personaggio molto positivo questo che compare. Ma al di là di dettagli come questi, diciamo che proprio l'attenzione ai bambini e a quei bambini che vengono visti come imperfetti dai loro genitori, genitori che hanno sempre grandissime aspettative nei confronti dei loro figli, e che quando poi c'è qualcosa che tra virgolette non va, la prima cosa che pensano è: oddio, come facciamo e come lo ripariamo? Pensate anche alle cronache recenti che ci hanno mostrato dei casi veramente atroci di genitori che hanno veramente avuto l'incapacità completa di accettare i propri figli per quello che erano, fino al punto di togliere la vita ai figli e a se stessi per questo, semplicemente per ammettere un fallimento di una cosa che è impossibile, anche insensata, che è il tentativo di riparare questi figli. E visto che Uovo Nero si occupa per l'appunto di neurodivergenza in particolare, ma in generale anche di disabilità, di funzionamenti diversi da quelli della maggior parte delle persone, l'idea di mettere al centro di questo romanzo dei genitori perfetti, perché Brando e Sofia, come già hai detto tu, sono dei professoroni, dei cervelloni, sembra che sappiano fare tutto, vengono invitati ovunque, hanno la soluzione per tutto, vogliono un figlio perfetto, lo programmano, lo progettano in modo che sia perfetto, e proprio due così, dare un figlio che invece è imperfetto e che manca proprio di quello che loro vorrebbero di più, la capacità di parlare, soprattutto di parlare come fanno loro, con intelligenza, con capacità. Ecco, mi sembrava un bel modo per parlare di questi temi, a condizione di non farlo in una maniera troppo accusatoria, troppo pietistica, sovraccarica di pathos, e quindi ho scelto questa strada. Cioè, come già detto, c'è molta ironia, ci sono situazioni paradossali, e c'è anche, in realtà, anche l'imperfezione di Papiro è molto surreale, come si scopre poi nel corso del libro, perché sì, Papiro inizialmente non parla, ma quando poi a un certo punto del libro inizia a parlare, scopriamo che lo fa in una maniera assolutamente peculiare, che manda ancora più in crisi i suoi genitori.
1: Buonasera a tutte e a tutti quanti. Prima di porre la mia di domanda a Sante, che saluto, volevo ringraziare il Udomia Festival per avermi dato comunque la possibilità di intervenire stasera, e sempre per i dibattiti e i temi che ogni anno pone al centro dell'attenzione. E un ringraziamento vorrei farlo a tutti, ma a Claudio Dione Salvi su tutti quanti. E partirei dalla parola cardine.

0: Diciamo del festival di quest'anno, che è In Silenzio, è stato ricordato, ma la ripeto perché mi serve, diciamo, per l'aggancio alla domanda assante. In Silenzio rappresenta la capacità di superare le avversità con slancio vitale e naturalezza, rifiutando ogni forma di vittimismo o vana ostentazione eroica. Ecco, nel tuo romanzo Papiro non appare mai come una vittima, diciamo, del sistema rigido dei genitori, né come un eroe che sventola, diciamo, una bandiera di protesta. La sua, potremmo dire, è una forma di resistenza pura, disarmante e naturale, sceglie di stare nel mondo col potere del silenzio. Ecco, io quindi ti chiedo se possiamo dire in qualche modo che Papiro può rappresentare l'incarnazione, ecco, dell'insilienza, e quanto c'è di questa forza spontanea nel modo in cui la diversità, lo dicevi prima, ecco, la neurodivergenza possono essere vissuti fuori dagli schemi della pietà o dell'eroismo, ecco. E ancora, in una società che ci sta purtroppo abituando a un linguaggio violento, no? A livello locale, a livello regionale, nazionale, e quando parliamo di tematiche importanti come la guerra, fino, no? Alle azioni anche più quotidiane, quanto e che valore assume ora il silenzio?
1: Il silenzio è una componente molto importante dell'esistenza, perché stando in silenzio si può riflettere, nel silenzio sta la profondità. Io mi sono occupato molto di silenzio in passato, perché ho una formazione abbastanza eterogenea, e fra queste ce n'è una musicologica, e quando si pensa alla musica si pensa sempre a una serie di suoni. In realtà i silenzi che stanno tra questi suoni hanno le pause, hanno un'importanza fondamentale, e quella riflessione che aveva fatto John Cage, che era una riflessione filosofica, con il brano 4 e 33, era veramente mettere al centro dell'attenzione quanto il silenzio in realtà sia qualcosa di importante, di fondamentale anche nella musica. E in Papiro, che è sì molto insiliente, questo silenzio fa da detonatore per quelle che sono tutte le dinamiche della coppia dei suoi genitori in relazione, nella relazione fra loro e nella loro relazione con il mondo. Generalmente la relazione che hanno con il mondo è quella di guardare un po' le cose dall'alto in basso, perché sono sempre più bravi in ogni campo, in ogni ambito, e la loro attività consiste proprio nel parlare, quindi loro sono molto sonori, partecipano a conferenze, intervengono in talk show, parlano sempre, hanno sempre qualcosa da dire su tutto, e questo silenzio di Papiro fa veramente... lui non va per niente in crisi, anzi è una presenza sempre piuttosto discreta e serena all'interno del libro, ma questo porta i genitori a poco a, intanto, come dicevo già prima, a tentare di aggiustarlo, perché il primo tentativo è quello. Loro peraltro hanno un sacco di conoscenze illustri in ogni ambito, in ogni campo della medicina, e cercano subito di riparare questo figlio imperfetto, questo figlio sbagliato, questo figlio rotto. Ma a poco quando la scienza fallisce, perché di fronte a quello che ha Papiro nessuno riesce a trovare una soluzione, e ciascuno cerca di portare l'acqua al proprio mulino inventandosi delle diagnosi che alla fine sono semplicemente quelle che erano più sotto mano, questo sgretola perfino la loro fiducia nella conoscenza e nella scienza, al punto da portarli ad allontanarsi da questa razionalità e ad avventurarsi in territori che sono a volte anche molto vicini alla superstizione, all'irrazionale più puro. E paradossalmente è proprio in uno di questi excursus nel mondo dell'occulto, possiamo dire, e del paranormale, non si sa quanto vero e quanto invece inventato, trovano un indizio, un'indicazione.

è che sarà la chiave che li porterà a un po' a svoltare e a accettare di farsi da parte, perfino, una cosa che per loro è quasi inconcepibile, farsi da parte per dare la possibilità a questo figlio non di essere riparato, ma di diventare quello che è, di essere quello che è. È un po' un romanzo che parte con i genitori al centro della scena e poco a poco questi genitori sfumano sempre più fino a scomparire del tutto, e Papiro, al contrario, che all'inizio è una presenza quasi marginale, diventa a poco sempre di più il vero protagonista fino a occupare tutta la parte finale. Ecco, nella società di oggi il silenzio è molto sottovalutato, io credo che ce ne vorrebbe molto di più, perché è nel silenzio che si trovano le risposte a tante cose. Il silenzio permette di ascoltare, invece non ci si ascolta perché ci si parla sopra gli uni con gli altri. I modelli che abbiamo peraltro dalle trasmissioni televisive sono e dai politici che si parlano sempre l'uno sopra l'altro sono la dimostrazione principale del fatto che molte persone non sanno più ascoltare. Ascoltare significa poi riflettere, significa interagire in maniera autentica e non semplicemente parlare con degli schemi preconcetti in base a quello che si pensava già prima, senza mai mettere in discussione minimamente quello che si sta dicendo. E io credo che, visto che hai fatto un riferimento alla guerra, anche le guerre dipendano da una incapacità di ascolto e che quindi qualche papiro in più e qualche autocrate in meno.

0: no, servirebbero veramente al mondo attuale.
1: Si sentì il cuore in gola quando alle sue spalle Papiro, che era sgattaiolato in silenzio nella stanza, strillò come un arrotino e un ombrellaio fusi insieme. Chiamo idea tutto ciò che lo spirito percepisce in se stesso, o che è l'oggetto immediato della percezione, del pensiero o dell'intelletto. Invece, chiamo il potere di produrre un'idea nel nostro spirito, qualità del soggetto in cui sta quel potere, aggiunse Brando dietro di lui con una voce colma di delusione. Questo è un gancio per dire che Papiro non parlerà, ma il problema è che Rip

ripete a memoria perché lui si ciba di libri. Nel momento in cui comincia a mangiare questi libri, ripete come un pappagallo tutto ciò che c'è scritto in questi testi. Durante i giorni precedenti, diciamo, nei giorni precedenti abbiamo avuto la possibilità di fare un laboratorio in carcere, qui al carcere di Cosenza, l'istituto penitenziario, con alcuni detenuti che hanno scelto tre libri, tre romanzi che saranno presentati qui al festival su cui lavorare. Per oggi era stato scelto proprio

0: il tuo. Quindi hanno realizzato delle opere, sono stati, diciamo, è stata data loro la possibilità di esprimersi in qualsiasi modo volessero, quindi con colori, con Art College. E uno di loro ha preso una tela, avevano delle tele a disposizione, e questa ha scritto questa frase che secondo me è significativa e diciamo un po' si riaggancia a tutto il discorso precedente che stavi facendo tu. Abbiamo la presunzione di voler progettare e avere il controllo su tutto. Per fortuna, il fatto e la vita stravolgono ogni piano. Non so se questo ti dà la possibilità di dire qualcosa in più rispetto a quello che stavamo dicendo.
1: Beh, intanto che è un bellissimo progetto, una bellissima iniziativa questa, e che mi piacerebbe anche vedere questa tela con scritte queste parole. E quindi grazie peraltro per aver pensato di portare questo libro in un contesto come quello. E sì, è una delle tante presunzioni dell'uomo, oggi ancora più di prima, visto lo sviluppo della tecnologia, il progresso, si pensa veramente di avere il controllo su tutto, senza rendersi conto che questo non è umanamente possibile, e che bisogna sempre invece essere, guardare secondo me al mondo con quell'incanto che permette di accettare anche l'imprevisto, l'irregolare, il non sempre tutto sotto controllo. Io non amo molto quando c'è un eccesso di prevedibilità, un eccesso di controllo su tutto, un po' perché so che in quel caso, se qualcosa va storto, probabilmente avrà delle conseguenze più gravi, proprio perché non ci si aspetta che vada storto, e poi perché lo trovo noioso. Secondo me è una delle cose più belle del fatto di vivere, è che ci alziamo la mattina, pensiamo ad avere una giornata in un certo tipo, e poi magari va in modo completamente diverso. A volte lo fai in modo spiacevole, sgradevole. L'altro giorno sono uscito pensando di tornare a casa con tutti i denti, invece sono tornato a casa con un dente in meno, tanto per dire, e non è stato piacevolissimo. Altre volte invece le giornate svoltano in una maniera imprevedibilmente positiva, e la troppa fede nella scienza è uno dei temi forti di questo libro. Attualmente c'è questa situazione nella quale chi ne sa molto più di me di intelligenza artificiale dice che ci sterminerà tutti, diciamo che quelli più ottimisti dicono entro 20 anni, e quegli altri dicono entro 3 o 4, alcuni dicono prima della fine dell'anno, però pare che il tema sia sempre un po' questo. Chi lo sa, ma soprattutto mi domando, ma c'è veramente bisogno di arrivare a sviluppare una tecnologia così pericolosa, da un certo punto di vista antiumana, perché significa veramente snaturare, cioè niente sarà più uguale a prima da qui in avanti. Lo sarà in un certo senso finché riusciremo a contenere questi strumenti come effettivamente strumenti di lavoro, strumenti per ridurre fatica, per migliorare certe cose, ma non strumenti per dominare il mondo, per creare più schiavi oppure meno posti di lavoro, eccetera. Quindi ecco, l'eccessiva, io non sono religioso, nel senso che non ho una fede, non seguo nessun tipo di religione, ma sono al contrario convinto che la spiritualità sia una componente essenziale dell'uomo, perché quella che dell'essere umano, perché è quella che ci consente di attingere al lato poetico, al lato artistico, alle cose più interiori, e l'eccesso di scienza, l'eccesso di razionalità finisce spesso proprio per uccidere questa spiritualità. In un certo senso Papiro è un romanzo anche sul bisogno di spiritualità che questi due genitori trovano a un certo punto in un personaggio veramente bislacco, che sembra essenzialmente un gran fanfarone, il mago Karanar, al quale finiscono per rivolgersi, e che invece tira fuori proprio quella frase grazie alla quale poi, dopo tutta una serie di incontri negativi, ci sarà anche l'incontro risolutore della loro vicenda.
2: E a proposito, mi hai, diciamo, anticipato quello che avrei voluto chiederti, nel senso che per preparare la presentazione del tuo libro, oltre ovviamente a leggerlo, sono andata un po' alla ricerca, a spulciare delle cose che ti riguardano, insomma, e con sorpresa, e non è anche sorpresa, con gioia, perché è un'affinità, diciamo, che abbiamo, ascoltavi in un'intervista che consigliavi tra gli autori, diciamo, contemporanei da leggere, Haruki Murakami, e nei suoi libri, nei libri

0: libri di Murakami, la quotidianità, diciamo, più ordinaria scivola quasi proprio senza scossoni anche nel fantastico, no? E il silenzio, comunque la solitudine di quasi tutti i personaggi che l'autore mette in scena, possiamo dire che diventano un varco per accedere a una nuova realtà. E subito mi è venuto per l'appunto una eco, no? Una suggestione nel tuo libro, proprio quando compare in scena il mago Karanar. E quanto, se così, perché insomma il tuo libro, oltre ad essere una fucina di ironia brillante, è pieno anche, no, di echi letterari, musicali, lo dicevi anche prima, se ha un posto nella scrittura di Papiro il realismo per l'appunto magico di Murakami, proprio in quel tipo di atmosfera che Papiro, insomma, la madre di Papiro trova a vivere, e dove per l'appunto la satira sociale si apre improvvisamente a questo mondo della poesia, secondo me, e del surreale, ecco.
1: Sicuramente quando scriviamo siamo un po', attingiamo un po' a tutto quello che abbiamo letto. Io ho letto veramente tanto, ho imparato presto, ho imparato a leggere che avevo 4 anni e mezzo, e da lì non mi sono più fermato. E dei libri alla fine ne ho fatto anche una professione con il mio mestiere di editore e di traduttore. Fra le tante influenze, sicuramente anche Murakami, che è un mio grande amore, anche lui probabilmente in qualche modo, devo dire, non è stata una ispirazione, come dire, conscia, però non siamo fatti compartimenti stagni, quindi tutto ci permea. Di Murakami ho letto davvero tante cose, e sono tra quelli che ogni anno sta ad aspettare il nome del Nobel per la letteratura, non principalmente per vedere chi vince, ma soprattutto per vedere che non vince Murakami, con un grosso disappunto e grossa delusione. Anche altre voci, diciamo che è il fatto di avere degli elementi surreali, magici all'interno delle storie è una cosa che mi piace molto, e che ritrovo nelle mie letture molto spesso. Penso a Jorge Luis Borges, per esempio, o Franz Kafka, tanto per citare nomi dei grandi classici, ma anche i fratelli Strugaschi, che dicono sì, è fantascienza. Ultimamente si è sentito dire che la fantascienza è scritta male, e che quindi è una sorta di subgenere letterario, mentre credo che fantascienza come quella sia assolutamente degna di figurare tra la migliore letteratura di tutti i tempi. E quindi sì, chissà se un po' di Murakami, un po' di Kafka sulla spiaggia, o di quell'altro romanzo che avevo amato tantissimo, che è La fine del mondo e il paese delle meraviglie, è finito anche in Papiro. Magari Papiro stesso si è mangiato qualche libro di Murakami, chissà come lo ha ripetuto con fervore e con passione.
2: C'è una parte del libro in cui tu affronti una vicenda che è sicuramente molto attuale, che è quella della differenza di genere rappresentata dalla scrittura e dallo stile linguistico. C'è questa parte che secondo me è bellissima e ve la voglio appunto leggere, perché Santa è in grado di dar voce ad entrambe le posizioni senza stare né dall'una né dall'altra parte, e c'è questo dibattito tra moglie e marito, e il marito la offende perché dice: tu non capisci niente, insomma, sei retrograda, perché sono italiana, ribatte Sofia, e l'italiano ha delle regole e delle caratteristiche che si sono codificate nei secoli. Nella nostra lingua il neutro non esiste, il plurale è maschile, si chiama maschile sovraesteso, caro il mio sapientone. Ascolta, se scrivo cari tutti con quelle i puntate verso l'alto così falli che lasciamelo dire anche un po' eiaculatorie, escludo tutte le lettrici. Se invece scrivo care tutte con quelle e così vaginali, se ci pensi bene, escludo i lettori maschi. L'asterisco invece rappresenta bene un'altra parte del corpo che abbiamo tutti, che soddisfa tutti e che per questa ragione non esclude nessuno. E quale sarebbe? Indovina. Tu stai male e tu sei sessista. D'accordo, e allora come lo leggeresti ad alta voce il tuo asterisco? Brando prese fiato e cercò di parlare, e mise un paio di mugugni nell'impossibile ricerca dello schwa e finì per ritrovarsi al termine con la bocca a culo di gallina. La lingua vera è quella parlata, concluse Sofia. Sono orgogliosamente una pedone e una scienziata, conosco delle avvocate, delle direttrici e delle ministre, ma non sarà certo un'idiozia scritta, calata dall'alto e impronunciabile come questa che la farà cambiare. E non è così che cambieremo la mentalità maschilista. Cominciate ad abbassare la tavoletta del cesso, razza di zoticoni, altro che asterischi e schwa, e non farti venire in mente di metterlo in un libro. Allora, questa parte che in maniera molto ironica in realtà tratta un tema molto importante, perché nonostante se ne parli sempre di più e si è attenti a questa questione, sembra che non venga recepito, perché nell'ultimo mese i femminicidi sono aumentati in una maniera drammatica. C'è una cosa su cui mi hai fatto riflettere, ossia qual è il confine tra una verità e una verità assoluta.

0: Mi avvio, diciamo, a farti una domanda sulla parte conclusiva del libro, no? Nel senso che dopo una serie di vicissitudini durante le quali Brando e Sofia cercano di curare, diciamo, di rimettere secondo, no, quello che è lo schema convenzionale la vita di Papiro, dopo per l'appunto l'intervento del mago, finalmente Papiro entra in contatto con quello che è il bibliotecario, no? Ne leggo un passo e poi ti pongo la domanda. Papiro e il bibliotecario sono qui già insieme, sono entrati nella libreria, è proprio la pagina finale. Quando ebbe finito, prova una sensazione diversa dal solito senso di sazietà. Si sentiva al tempo stesso più leggero e più pesante. Si voltò verso il bibliotecario, sentendo di dovergli dire qualcosa per dimostrargli la sua felicità di quel momento. Uno sconosciuto vortice combinatorio gli portò alla mente la parola grazie, e quando aprì la bocca per dirla al suo amico, quello che ne uscì fu Nghè. Solo allora il bibliotecario si tolse di tasca una mela, lucida e rossa, e la diede a Papiro. Questi la prese, la osservò, la annusò, se la portò alla bocca, ne staccò con decisione un morso e provò un piacere immenso sentendosi riempire la bocca dal succo acidulo e aromatico. Ora, questo incontro cambia, non leggo proprio le ultime righe per non spoilerare, ecco, troppo, in un mondo, scusami, in cui i genitori hanno utilizzato, e l'abbiamo visto per tutta la durata del libro, un'impalcatura rigida per pianificare il futuro del figlio, ecco che la biblioteca diventa invece il luogo dove crollano le aspettative e dove Papiro finalmente scoprirà la propria strada e il proprio modo di stare al mondo. Ecco, da editore, da uomo, da autore, che ha dedicato e continua a dedicare la vita ai suoi libri, lo hai detto prima, la figura del bibliotecario può essere un omaggio al potere trasformativo della lettura, e la biblioteca, per ritornare, diciamo, alla parola cardine di questo festival, è davvero quel luogo insiliente per eccellenza, dove non serve per l'appunto conformarsi per essere accolti.
1: Sì, la risposta è sì, decisamente. Mi piaceva che in questo romanzo, che è un romanzo che parla anche molto di parole, che parla anche molto di libri, perché credo che tra i temi più presenti ci sia proprio il libro e l'amore per i libri, un amore che si manifesta in modi diversi nei genitori perché li leggono, in Papiro perché se li mangia, nell'autore perché ama talmente il libro da

0: stessi.
1: La giornata di domani non ve la perdete, mi permetto di segnalarvelo, perché abbiamo dei big domani. Intanto abbiamo il più grande scrittore, tutto il rispetto per Sante, per bambini e per adolescenti, che è Michele D'Ignazio ed è cosentino, e quindi domani avremo Fate i tuoni, la prima presentazione. Poi dopo vi consiglio, ecco, chi ha figli, nipoti, amici più giovani, di accompagnarli qui, ma guardate che interessa anche noi adulti, perché Lorenzo Rossi, che sarà presentato da Giada De Cesare e Rita De Donato, dovreste conoscere questi nomi. Lorenzo Rossi è un criptozoologo, lavora per Voyager, scusate, per Discovery Channel, ed è autore di testi importanti di criptozoologia, cioè sono gli studiosi del Kraken, del mostro di Loch Ness, dello Yeti. Attenzione, è uno scienziato, non viene a raccontarci che esistono queste creature, viene a spiegarci perché non esistono, però viene anche a spiegarci come nascono questi miti da un punto di vista antropologico, immaginifico. Guardate, Lorenzo Rossi è eccezionale, quindi mi raccomando, spargete la voce, lo sono tutte e tutti gli autori e le autrici che ospitiamo in queste tre giornate, ma ognuno di loro, come avete visto, ha una particolarità. E poi, attenzione, ci sono due donne importantissime domani, il terzo libro di Luciana Cimino, giornalista del Manifesto, lo presenta la più grande scrittrice cosentina vivente, che è Elena Giorgiana Mirabelli. Quindi tre motivi validi per essere qui, vi promettiamo che iniziamo un po' più tardi alle 18 perché c'è il sole che picchia, e poi stasera abbiamo dimenticato di dire che adesso ci trasferiamo tutti su Via Macallè, si mangia, si ascolta musica, si sta insieme. Nei prossimi giorni, nelle prossime serate, gli eventi, gli atti commemorativi sono il cuore di questo festival, quelli dedicati a Mimmo Grano e a Francesca Marchese, sono tutti dopo l'ora di cena, quindi su Via Macallè. Stasera, sempre per quanto riguarda i momenti performativi, c'è la presentazione del libro di Silvio Stellato, Moderato Disordine, anche quella dopo il reading di Sante Bandirali, assolutamente da non perdere. Grazie a tutti e a tutti.
2: Grazie anche da Crema.
3: Grazie Sante, grazie mille.
2: Grazie.

0: Tutti sanno che gli oggetti che compriamo generano insoddisfazione.
1: La massima espressione del capitalismo consiste in un desiderio che si autoalimenta, replicandosi all'infinito. Questa è una risposta automatica, generata dal sistema.
2: Avete assistito ad una scena del film Una luce che viene dallo

0: All'orologio atomico di Radio Cirona sono le ore 20 e 41 minuti.
1: Radio Cirona, il villaggio globale, è il nostro pane quotidiano.

0: caricare, ma qual è il ferro nostro?
1: Eccolo là.
0: Ma so 80 quintali, sì.
1: So 80 quintali, che frega, frega te. 80 quintali.
2: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
0: Ah, voi namo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
2: Sì, da campare.
3: Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International. Molla l'os, cinghialone.

0: faccio un disco di nuovo di metal. No, devo ritornare.
1: Bruno metal.
0: Devo ritornare alle origini o di hardcore. Così a Radio Giroma mi vogliono anche Bruno più bene.
2: Sì, voglio,
0: se faccio hardcore posso andare anche da Pasquale e Domenico. Poi forse se riesco a farlo.

0: Radio Cirom.
1: Rumore nell'Eternet cittadino.
2: Yo!

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 31%.

0: Prima parlavate del senso della nostra vita, del disinteresse dell'arte. Ecco, per esempio, la musica. La musica è legata ben poco alla realtà. O meglio, anche se è legata, lo è senza ideologie, meccanicamente, come un suono vuoto, senza associazioni. E tuttavia la musica, per un qualche miracolo, penetra l'animo umano. Cosa risuona in noi in risposta al rumore elevato ad armonia? E come si trasforma per noi nella fonte di un immenso piacere e unisce e commuove? A cosa serve questo? E soprattutto a chi? Risponderete: a nessuno e a nulla. Così, disinteressatamente. No, è improbabile, perché tutto in fin dei conti ha un senso. Un senso e una ragione.
1: Taking my baby to school, then I pray for it. Cause you bitches ain't never been cool. Writing testament, painting pictures, put me in the Louvre. That's a definite universal shift. I'm in the groove. A celebrity do not mean integrity, you fool. I'm a good man, shake your hand, firm grip rule. 72 wins, lost.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 39 minuti.
1: Milioni di libri scritti su ogni concepibile argomento da tutte queste grandi menti, e alla fine nessuno di loro sa niente più di me sui grandi misteri della vita. Ho letto Socrate, sapete, ma schiappettava i ragazzini greci. Che diavolo ha da insegnare a me? E Nietzsche, con la sua teoria dell'eterno ritorno, diceva che la vita che noi viviamo la vivremo ancora, ancora e ancora, e esattamente nello stesso modo per l'eternità. Splendido. Questo significa che io dovrò vedere ancora Holiday on Ice. Non vale la pena. E Freud, un altro grande pessimista. Gesù, sono stato in analisi per anni, non è successo niente. Il mio povero analista ne fu così frustrato che alla fine trasformò lo studio in self-service vegetariano. Guardate questa gente che fa il jogging, che cerca di sottrarsi all'inevitabile decadimento fisico. Ragazzi, che tristezza quello che passa la gente con le ciclette, con la ginnastica, con... Oh, guardate questa. Poverina. Mio Dio, deve portare in giro tutto quel grasso. Dovrebbe spingerlo su un carrello. Forse hanno ragione i poeti. Forse l'amore è la sola risposta. Certo, un innamorato di Anna non è che abbia funzionato troppo bene. Uscì persino con sua sorella. Ti ricordi? Ricordi anni fa? Quando Anna e io eravamo già divorziati e lei tentò il pateracchio tra me e Holly?

0: inquadrare, mettere a fuoco e...
1: Ogni giorno nel nostro paese oltre 7.000 persone fotografano gente e luoghi che non esistono. Allora, stemmeti il gocce! Attenzione, si tratta di un farmaco sperimentale. Non eccedere nel dosaggio.

0: true. Nothing's working, nothing's really working, you know. So stay home tonight.
1: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
2: Ma mi dà del tu?
1: No, dicevo, batti lei?
2: Ah, congiuntivo.
1: Sì.
2: Aspetti.

0: Io sogno un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
1: Radio Ciroma 105.7 The Underground Station.

La nebbia agli irti colli pioviginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini l'anime a rallegrar. Gira su ceppi accesi lo spiedo scoppiettando, sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar tra le rossastre nubi stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri nel vespero migrar.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 38 minuti.
1: Cosenza è sempre dentro me, anche se io sono qui e cerco di rappresentarla sempre al meglio, quindi il più grande saluto che faccio è innanzitutto a voi che siete lì in regia a Radio Ciroma.
2: Grazie.
1: E poi a tutti gli amici che sono a Cosenza, alle persone che comunque sia si fanno sentire, insomma. Un abbraccione a tutti, ragazzi, e vi ringrazio, siete grandi.

0: mi ero perso. Sì,
1: non ti preoccupare.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Siroma. E quando avete voglia di far due chiacchiere ancora su questi argomenti, ormai avete il mio numero, dovete solo
2: farlo. Speriamo di averti presto a Cosenza per discuterne faccia a faccia.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 40 minuti.
1: Io voglio.
2: Tu fai del cazzo, che se frega! Tu te ne vai da qua e non te fai più bene! Hai capito? Che sono le 3:30! Io devo dormire! Perché devo lavorare! Devo lavorare!

0: lives.
1: Eight have died. Soon to be nine. Nine eternities into...

Abbigliamento di filini. Gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi. Maglietta della Gil. Mutanda ascellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent.

0: Lo conosci questo, no?
1: Jackson Pollock.
0: Jackson Pollock, esatto, il pittore. Ok, lasciava che la mente si svuotasse e la mano andasse dove voleva. Non è studio, non è caso, è una terra di mezzo. La chiamano pittura automatica. Pensa se Pollock avesse invertito la sfida. Pensa se invece di fare arte senza pensare avesse detto: io non dipingo niente se prima non capisco esattamente perché lo faccio. Che sarebbe successo?
1: Non avrebbe mai dato una sola pennellata.
0: Sì, è questo il mio grande, il mio amico, che pensa prima di aprire la bocca. Non avrebbe mai dato una sola pennellata. La sfida non è agire automaticamente. È trovare un'azione che invece non sia automatica, che sia dipingere o respirare o parlare o scopare o innamorarsi.

0: from Rock and Roll Band. Oh, okay.
1: Perché non già non si accade?
2: No, attenti, fa così. Un spot, ma la cazzo di pipì non ti viene a mano.
1: Ma ogni tanto ci provo. Vabbè, scusa, hai ragione. Sto con me, sempre.

0: è dotato di vita apparente e viene utilizzato da certe persone per scopi malefici. Stiamo parlando dell'utente. Lui agisce al di fuori della sua volontà e ubbidisce solo alle macchine.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Il dizionario del successo. Parte 7.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu.
1: Pianado zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
1: È una pavata, una pavata,
7: pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.

Poi vi informo che di solito la carta avvolge completamente il sasso. E infine vi comunico che la degradazione estetica di un paese come il nostro è tanto più odiosa in quanto è il sintomo dell'infelice vita a cui è forzata la grande massa della popolazione.